L'estate di Radio Record accende le emozioni.

poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.

0: Radio Record. Accende le emozioni.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare.

0: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 31 agosto. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso, temperature pressoché stazionarie con minime comprese fra 19 e 22 gradi, le massime comprese fra 29 e 34 gradi. Venti deboli variabili sulle pianure, da sud-ovest lungo i rilievi e regime di brezza lungo la costa. Mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da giovedì 1 settembre a venerdì 4. Lieve incremento della nuvolosità martedì e temperature ancora superiori alla norma con punte massime di 34-35 gradi. Da mercoledì è atteso un aumento della nuvolosità con piogge sparse e calo termico. Ritorno a tempo stabile nel corso di giovedì. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it

0: Radio Record Estate. Un mare di ricordi.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 31 agosto. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso, temperature pressoché stazionarie con minime comprese fra 19 e 22 gradi, le massime comprese fra 29 e 34 gradi. Venti deboli variabili sulle pianure, da sud-ovest lungo i rilievi e regime di brezza lungo la costa. Mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da giovedì 1 settembre a venerdì 4. Lieve incremento della nuvolosità martedì e temperature ancora superiori alla norma con punte massime di 34-35 gradi. Da mercoledì è atteso un aumento della nuvolosità con piogge sparse e calo termico. Ritorno a tempo stabile nel corso di giovedì. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: che mi parla coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: En la noche en la playa tiene los sonidos de Radio Record. This is sick.

0: Radio Record.
1: Radio Record.
0: Accende le emozioni.
2: Monosetta!
3: Ma sono solo il produttore che si sa vemmo detta vaina.
2: Carmen Chill! Fruta Boys!
3: Fienta.
2: E cazzo!
3: Monosetta!

0: malinconia.
1: Radio Record.
2: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
3: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
4: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
5: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
4: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
5: Ma amore, anch'io!
6: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
10: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua.
5: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
5: Però...
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
10: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
13: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
12: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare, via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
14: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Capperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
15: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
16: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
15: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
16: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
15: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
16: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
15: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
17: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto.

0: sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
1: Reci Umberto, anche ufficio ACI.
2: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà. Su Radio Record c'è sempre una bella canzone.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
3: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
4: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
6: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
6: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lagomaggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
8: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema Sant'Arcangelo.
9: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
10: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
11: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
12: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
13: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
14: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 31 agosto. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso, temperature pressoché stazionarie con minime comprese fra 19 e 22 gradi e massime comprese fra 29 e 34 gradi. Venti deboli variabili sulle pianure, da sud-ovest lungo i rilievi e regime di brezza lungo la costa. Mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da giovedì 1 settembre a venerdì 4. Lieve incremento della nuvolosità martedì e temperature ancora superiori alla norma con punte massime di 34-35 gradi. Da mercoledì è atteso un aumento della nuvolosità con piogge sparse e calo termico. Ritorno a tempo stabile nel corso di giovedì. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
10: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it. Radio Record, estate, un mare di ricordi.

0: Radio Record.
1: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
2: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
3: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
4: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
7: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
6: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
8: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
9: E qui?
8: Alle terme!
9: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
8: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
10: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
11: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
11: Back to Summers! Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
2: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
2: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria alla Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
4: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
5: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
6: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
7: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
6: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare, via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
8: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. mountainexperience.it. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
9: Mo sorbole, mo socme, mo ciò!
10: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangelo a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
11: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
12: Hai sentito? Ma che cos'è?
13: È il nuovo distributore automatico di acqua.
12: Sai che novità?
13: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
12: Ah, però...
13: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
12: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
11: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
14: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
5: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
15: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
16: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
17: Buon inizio settimana e fine mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Aristide all'ascolto e non. Sono invece nati in data 31 agosto Maria Montessori, il cantante Sergio Caputo, Rita Dalla Chiesa e Enzo Iacchetti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il nono grado della Vergine, hai una spiccata passione per i viaggi e in tal senso sei molto attivo. Per il resto invece ti lasci andare a un'indolenza esagerata che ti porta a posticipare attività e decisioni. Per le donne il matrimonio non è indicato, il loro desiderio di libertà infatti le porterà a essere intolleranti e ad avere problemi e dispiaceri. Soltanto una perfetta parità di rapporti può garantire la riuscita della vita a due. E chiediamo ora alle stelle come sarà quest'ultimo giorno di agosto per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. È una giornata contraddittoria, ricca di stimoli ma con qualche intoppo. Per evitare guai teniamoci a distanza di sicurezza da feste e riunioni familiari. Non è nemmeno il caso di tentare la fortuna al gioco, non investiamo in gratta e vinci o macchinette mangiasoldi. Toro, nei sentimenti mettiamo da parte divergenze, opinioni e punti di vista differenti. Ravviviamo la passione che ci ha unito invece di sognare trasgressioni. Per fare tesoro di quei segnali che arrivano del tutto fortuitamente, dobbiamo fermarci ad ascoltare. Gemelli, battaglie sociali, conquiste e successi personali elevano di molto il livello della fiducia in noi stessi. Pensieri positivi mettono addosso allegria. La luna in sestile dona una marcia in più. Ci rialziamo dopo una caduta e con coraggio torniamo in pista. Cancro, qualche problema professionale ci tiene svegli la notte? Possiamo rivendicare ciò che ci spetta di diritto, ma aspettiamo. Oggi l'emotività gioca a sfavore. Stato d'animo ballerino, incerto tra l'osservanza rigida delle regole e il naturale desiderio di spontaneità. Leone, oggi teniamo ogni situazione in pugno e fronteggiamo a testa alta gli imprevisti. Possiamo giocare con destrezza su un doppio fronte nel caso ci sia qualche indecisione da dissipare. Vergine, momento ideale per mettere le nostre capacità pratiche al servizio degli amici. Qualcuno ha bisogno di noi, facciamogli sapere che ci siamo. Il Sole e Mercurio sono a nostro favore, ma rischiamo di rimanere al palo. È ancora estate, svegliamoci. Bilancia, nell'attività sentirci sotto esame non aiuta. Prendiamoci il tempo che ci serve. Nel privato agiamo in base ai nostri desideri e non per amor di pace. Forse l'equilibrio familiare deve essere rivisto. Scorpione, Mercurio e Marte sono quanto di meglio possiamo desiderare per affrontare le grane sul lavoro. In amore siamo ben forniti di fascino e passionalità, ma cerchiamo di non avere fretta di scoccare la freccia. Sagittario, torniamo a sorridere. Grinta, energia e voglia di fare ci fanno sentire di nuovo padroni della situazione. Voglia di vincere dopo una sconfitta per dimostrare che abbiamo ancora parecchi colpi in canna. Capricorno, oggi di qualche ritardo o disguido dobbiamo pur tenere conto, visto il quadro astrale. Il cielo dirige l'attenzione sul benessere, utilizziamo le strategie a noi più congeniali per preservarlo. Acquario, alto rischio di sbandate amorose. Un colpo di fulmine ci coglie di sorpresa. Tutto bene se siamo soli, ma se abbiamo una relazione pensiamoci su. Tra il bisogno di indipendenza e il piacere di essere in due è guerra aperta, specie se il caso ci mette lo zampino. Pesci, la creatività è il nostro punto di forza e l'intuito ci sostiene anche nelle decisioni più spinose. Coltiviamo un obiettivo che richiede impegno ma promette bene. Per le conquiste sfoderiamo il nostro fascino. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna dice così: la mattina quando ti svegli, ricorda sempre che tu sei la persona più importante della tua vita. Abbine cura. Steven Littleworth.
0: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
18: Radio Record ha presentato l'oroscopo.
19: Radio Record. La differenza si sente.

0: Ora esatta.
1: Sono le 7:00.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno dalla redazione. La vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera è una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. Ci sono altri due connazionali anche tra i

0: senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Vista l'impossibilità di Alessandro De Battista di rientrare in Italia, un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire l'assistenza medica necessaria. E quanto si apprende da fonti sanitarie? In particolare saranno due i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Sono almeno 8 i morti e 17 dispersi del traghetto che si è capovolto a largo di Cipro Nord. Abbiamo supplicato il comandante di tornare indietro non appena il traghetto ha iniziato ad imbarcare acqua, ma non ci ha ascoltato. È il drammatico racconto che circola sui social in lingua turca di alcuni passeggeri tratti in salvo. Il comandante ed altri 8 membri del traghetto sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. La Russia si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca, che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Nel corso del suo viaggio a Mosca, il capo della CIA ha proposto un incontro a tre Trump, Putin e Zelensky. Un simile incontro è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi, ha risposto il portavoce del Cremlino, Peskov. Siamo al calcio. Inter e Lazio battono rispettivamente di misura il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona, i lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Record.
2: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
3: Guarda che se ti prendo!
4: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
5: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
6: Gardini per arredare, sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
7: Cogli al volo l'occasione, assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
6: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare, via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
8: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
9: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
8: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
9: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
8: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
9: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
8: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
10: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema Sant'Arcangelo.
11: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
12: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
11: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
12: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
11: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
13: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
14: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
13: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
14: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
13: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del
15: il relax.

0: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
1: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
2: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
3: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
3: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
4: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
10: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
11: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
12: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
11: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
13: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
14: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
13: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
15: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
1: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 31 agosto. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso, temperature pressoché stazionarie con minime comprese fra 19 e 22 gradi e massime comprese fra 29 e 34 gradi. Venti deboli variabili sulle pianure, da sud-ovest lungo i rilievi e regime di brezza lungo la costa. Mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da giovedì 1 settembre a venerdì 4. Lieve incremento della nuvolosità martedì e temperature ancora superiori alla norma con punte massime di 34-35 gradi. Da mercoledì è atteso un aumento della nuvolosità con piogge sparse e calo termico. Ritorno a tempo stabile nel corso di giovedì. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
16: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
17: Radio Record accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò, alla Sagra del Tituccio.
3: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience. Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountainexperience.it. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
4: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua!
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
6: Ah, però!
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
5: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
8: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
9: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
10: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
11: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
12: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
0: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
2: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
3: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
4: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
5: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
4: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
5: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
4: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme!
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
8: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
9: Guarda che se ti prendo!
10: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
13: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
16: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
17: Buon inizio settimana e fine mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Aristide all'ascolto e non. Sono invece nati in data 31 agosto Maria Montessori, il cantante Sergio Caputo, Rita Dalla Chiesa e Enzo Iacchetti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il nono grado della Vergine, hai una spiccata passione per i viaggi e in tal senso sei molto attivo. Per il resto invece ti lasci andare a un'indolenza esagerata che ti porta a posticipare attività e decisioni. Per le donne il matrimonio non è indicato, il loro desiderio di libertà infatti le porterà a essere intolleranti e ad avere problemi e dispiaceri. Soltanto una perfetta parità di rapporti può garantire la riuscita della vita a due. E chiediamo ora alle stelle come sarà quest'ultimo giorno di agosto per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. È una giornata contraddittoria, ricca di stimoli ma con qualche intoppo. Per evitare guai teniamoci a distanza di sicurezza da feste e riunioni familiari. Non è nemmeno il caso di tentare la fortuna al gioco, non investiamo in gratta e vinci o macchinette mangiasoldi. Toro, nei sentimenti mettiamo da parte divergenze, opinioni e punti di vista differenti. Ravviviamo la passione che ci ha unito invece di sognare trasgressioni. Per fare tesoro di quei segnali che arrivano del tutto fortuitamente, dobbiamo fermarci ad ascoltare. Gemelli, battaglie sociali, conquiste e successi personali elevano di molto il livello della fiducia in noi stessi. Pensieri positivi mettono addosso allegria. La luna in sestile dona una marcia in più. Ci rialziamo dopo una caduta e con coraggio torniamo in pista. Cancro, qualche problema professionale ci tiene svegli la notte? Possiamo rivendicare ciò che ci spetta di diritto, ma aspettiamo. Oggi l'emotività gioca a sfavore. Stato d'animo ballerino, incerto tra l'osservanza rigida delle regole e il naturale desiderio di spontaneità. Leone, oggi teniamo ogni situazione in pugno e fronteggiamo a testa alta gli imprevisti. Possiamo giocare con destrezza su un doppio fronte nel caso ci sia qualche indecisione da dissipare. Vergine, momento ideale per mettere le nostre capacità pratiche al servizio degli amici. Qualcuno ha bisogno di noi, facciamogli sapere che ci siamo. Il Sole e Mercurio sono a nostro favore, ma rischiamo di rimanere al palo. È ancora estate, svegliamoci. Bilancia, nell'attività sentirci sotto esame non aiuta, prendiamoci il tempo che ci serve. Nel privato agiamo in base ai nostri desideri e non per amor di pace. Forse l'equilibrio familiare deve essere rivisto. Scorpione, Mercurio e Marte sono quanto di meglio possiamo desiderare per affrontare le grane sul lavoro. In amore siamo ben forniti di fascino e passionalità, ma cerchiamo di non avere fretta di scoccare la freccia. Sagittario, torniamo a sorridere. Grinta, energia e voglia di fare ci fanno sentire di nuovo padroni della situazione. Voglia di vincere dopo una sconfitta per dimostrare che abbiamo ancora parecchi colpi in canna. Capricorno, oggi di qualche ritardo o disguido dobbiamo pur tenere conto, visto il quadro astrale. Il cielo dirige l'attenzione sul benessere, utilizziamo le strategie a noi più congeniali per preservarlo. Acquario, alto rischio di sbandate amorose. Un colpo di fulmine ci coglie di sorpresa. Tutto bene se siamo soli, ma se abbiamo una relazione pensiamoci su. Tra il bisogno di indipendenza e il piacere di essere in due è guerra aperta, specie se il caso ci mette lo zampino. Pesci, la creatività è il nostro punto di forza e l'intuito ci sostiene anche nelle decisioni più spinose. Coltiviamo un obiettivo che richiede impegno ma promette bene. Per le conquiste sfoderiamo il nostro fascino. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna dice così: la mattina quando ti svegli, ricorda sempre che tu sei la persona più importante della tua vita. Abbine cura. Steven Littleworth.
0: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini, meteorviaggi.it.
16: Radio Record ha presentato l'oroscopo.
18: Radio Record, Music Summer.

0: Ora esatta. Sono le 8:01. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove stamani una petroliera, secondo i Pasdaran, avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina.
3: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito in Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime della devastante piena che ha colpito la regione.

0: Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra De Martino di Pimonte in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
1: Dopo gli attacchi informatici che hanno colpito gli aeroporti del Regno Unito, l'Italia alza il livello di guardia. In base alle informazioni finora acquisite, non emergono al momento evidenze di incidenti in corso presso gli aeroporti italiani. Per gli utenti transitati presso le infrastrutture aeroportuali inglesi non può essere esclusa però l'eventualità che i dati siano stati acquisiti dagli autori dell'attacco. L'agenzia inoltre richiama l'attenzione sull'utilizzo di servizi pubblici di Wi-Fi sia di aeroporti sia di qualunque altra struttura pubblica o privata, per loro natura poco sicuri.
0: Lo sport e il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona, i lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18:30 e Atalanta-Bologna alle 20:45. Per il tennis invece sarà derby azzurro agli US Open tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che ha battuto l'ucraina Diana Jastremska. Djokovic esce invece di scena al primo turno, rimontato e battuto da Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Record.
3: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici, ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. mountainexperience.it. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
6: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
7: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
6: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
8: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
9: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
10: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
9: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
10: Ma amore, anch'io!
9: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
10: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
9: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
11: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
12: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
11: E anche tra

0: trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
1: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
0: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
2: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto. Il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
3: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
4: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
5: Radio Record propone la musica che non ti aspetti. Radio Record accende le emozioni.

0: che...
1: Tra poco... Le previsioni meteo.
2: Radio Record narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
3: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
2: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
4: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
5: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
4: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
5: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
4: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
6: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
7: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
8: Cogli al volo l'occasione, assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
7: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare, via Savignano 54, Gatteo. gardiniperarredare.it.
9: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
10: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
11: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
10: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
11: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
10: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
11: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
10: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
12: Da AllSport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. AllSport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
13: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
14: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
15: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 31 agosto. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso, temperature pressoché stazionarie con minime comprese fra 19 e 22 gradi e massime comprese fra 29 e 34 gradi. Venti deboli variabili sulle pianure, da sud-ovest lungo i rilievi e regime di brezza lungo la costa. Mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da giovedì 1 settembre a venerdì 4. lieve incremento della nuvolosità martedì e temperature ancora superiori alla norma con punte massime di 34-35 gradi. Da mercoledì è atteso un aumento della nuvolosità con piogge sparse e calo termico. Ritorno a tempo stabile nel corso di giovedì. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
3: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
0: Bella musica e informazione puntuale. Radio Record, il giusto mix per la tua giornata.

0: Radio Record.
1: Ma sorbole, ma socime, ma ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
3: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026, non mancare. Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
6: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme!
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
9: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
10: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
9: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
11: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
4: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
8: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
7: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
8: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
7: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
9: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
10: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
11: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua!
6: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
6: Ah, però!
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
11: Acqua Shop.

0: La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Record, promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
3: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
4: Buon inizio settimana e fine mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Aristide all'ascolto e non. Sono invece nati in data 31 agosto Maria Montessori, il cantante Sergio Caputo, Rita Dalla Chiesa e Enzo Iacchetti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il nono grado della Vergine, hai una spiccata passione per i viaggi e in tal senso sei molto attivo. Per il resto invece ti lascia andare a un'indolenza esagerata che ti porta a posticipare attività e decisioni. Per le donne il matrimonio non è indicato, il loro desiderio di libertà infatti le porterà a essere intolleranti e ad avere problemi e dispiaceri. Soltanto una perfetta parità di rapporti può garantire la riuscita della vita a due. E chiediamo ora alle stelle come sarà quest'ultimo giorno di agosto per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. È una giornata contraddittoria, ricca di stimoli ma con qualche intoppo. Per evitare guai teniamoci a distanza di sicurezza da feste e riunioni familiari. Non è nemmeno il caso di tentare la fortuna al gioco, non investiamo in gratta e vinci o macchinette mangiasoldi. Toro, nei sentimenti mettiamo da parte divergenze, opinioni e punti di vista differenti. Ravviviamo la passione che ci ha unito invece di sognare trasgressioni. Per fare tesoro di quei segnali che arrivano del tutto fortuitamente, dobbiamo fermarci ad ascoltare. Gemelli, battaglie sociali, conquiste e successi personali elevano di molto il livello della fiducia in noi stessi. Pensieri positivi mettono addosso allegria. La luna in sestile dona una marcia in più. Ci rialziamo dopo una caduta e con coraggio torniamo in pista. Cancro, qualche problema professionale ci tiene svegli la notte? Possiamo rivendicare ciò che ci spetta di diritto, ma aspettiamo. Oggi l'emotività gioca a sfavore. Stato d'animo ballerino, incerto tra l'osservanza rigida delle regole e il naturale desiderio di spontaneità. Leone, oggi teniamo ogni situazione in pugno e fronteggiamo a testa alta gli imprevisti. Possiamo giocare con destrezza su un doppio fronte nel caso ci sia qualche indecisione da dissipare. Vergine, momento ideale per mettere le nostre capacità pratiche al servizio degli amici. Qualcuno ha bisogno di noi, facciamogli sapere che ci siamo. Il Sole e Mercurio sono a nostro favore, ma rischiamo di rimanere al palo. È ancora estate, svegliamoci. Bilancia, nell'attività sentirci sotto esame non aiuta. Prendiamoci il tempo che ci serve. Nel privato agiamo in base ai nostri desideri e non per amor di pace. Forse l'equilibrio familiare deve essere rivisto. Scorpione, Mercurio e Marte sono quanto di meglio possiamo desiderare per affrontare le grane sul lavoro. In amore siamo ben forniti di fascino e passionalità, ma cerchiamo di non avere fretta di scoccare la freccia. Sagittario, torniamo a sorridere. Grinta, energia e voglia di fare ci fanno sentire di nuovo padroni della situazione. Voglia di vincere dopo una sconfitta per dimostrare che abbiamo ancora parecchi colpi in canna. Capricorno, oggi di qualche ritardo o disguido dobbiamo pur tenere conto, visto il quadro astrale. Il cielo dirige l'attenzione sul benessere, utilizziamo le strategie a noi più congeniali per preservarlo. Acquario, alto rischio di sbandate amorose. Un colpo di fulmine ci coglie di sorpresa. Tutto bene se siamo soli, ma se abbiamo una relazione pensiamoci su. Tra il bisogno di indipendenza e il piacere di essere in due è guerra aperta, specie se il caso ci mette lo zampino. Pesci, la creatività è il nostro punto di forza e l'intuito ci sostiene anche nelle decisioni più spinose. Coltiviamo un obiettivo che richiede impegno ma promette bene. Per le conquiste sfoderiamo il nostro fascino. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna dice così: la mattina quando ti svegli, ricorda sempre che tu sei la persona più importante della tua vita. Abbine cura. Steven Littleworth.
5: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Radio Record ha presentato l'oroscopo.

0: Radio Record.
1: Radio Record.
2: Ora esatta. Sono le 8:59. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
3: Radio Record.
0: Radio Record News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato anche lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno 2 morti. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90,89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
4: Almeno 15 persone risultano disperse dopo un'improvvisa alluvione che ha colpito il Parco Nazionale del Grand Canyon, secondo quanto riferito dal National Park Service. Le inondazioni hanno investito sabato il Bridge Angel Canyon e l'area di Phantom Ranch, dove sono in corso le operazioni per evacuare le persone presenti e rintracciare i dispersi. Il National Park Service ha riferito che il corpo di un uomo di 46 anni è stato recuperato nei pressi delle Crystal Rapids lungo il fiume Colorado.
5: È la 22enne italiana Maria Spinelli la vittima della sparatoria al rave in Svizzera. La giovane era originaria di Atri, in Abruzzo. I 2 cittadini italiani rimasti leggermente feriti sono già tornati a casa. Non è ancora chiaro chi sia l'autore ancora in fuga né quale sia il movente del gesto. Dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine, tra le ipotesi anche il terrorismo.
4: Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra De Martino di Pimonte in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
5: Un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire assistenza medica ad Alessandro Di Battista. In particolare saranno 2 i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato da venerdì sera dopo un malore. Intanto sono arrivati i suoi primi messaggi sui social, la promessa agli amici di mettercela tutta per tornare presto, quindi lo scambio di battute al telefono con Antonio Tajani, che lo ha sentito combattivo e raccoglie l'esortazione ad aiutare il popolo cubano.
4: Lo sport e il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ascoltiamo.
6: La cosa assolutamente che bisogna migliorare è che quando bisogna prendere il gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi.
5: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
0: Radio Record. Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
0: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di

0: allo 0541 331008 su Facebook Griglia d'Oro.
1: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
2: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
3: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
4: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
5: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355, ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi. Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
6: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina. Sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
7: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
8: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
7: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
9: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: could break my heart.
1: Tra poco le previsioni meteo.
2: Radio Record. Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
3: Voglia di un break in ufficio?
4: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme.
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
7: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
8: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
9: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
10: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
9: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare, via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
11: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026, non mancare. Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
12: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
13: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano. 0547 66 59 59.
14: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
15: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
16: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 31 agosto. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso, temperature pressoché stazionarie con minime comprese fra 19 e 22 gradi e massime comprese fra 29 e 34 gradi. Venti deboli variabili sulle pianure, da sud-ovest lungo i rilievi e regime di brezza lungo la costa. Mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da giovedì 1 settembre a venerdì 4. Lieve incremento della nuvolosità martedì e temperature ancora superiori alla norma con punte massime di 34-35 gradi. Da mercoledì è atteso un aumento della nuvolosità con piogge sparse e calo termico. Ritorno a tempo stabile nel corso di giovedì. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
0: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
17: Bella musica e informazione puntuale. Radio Record, il giusto mix per la tua giornata.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountain Experience. Experience.it, la nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
6: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
6: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
8: Ah, però...
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
7: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
11: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
12: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008 su Facebook Griglia d'Oro.
11: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
13: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
14: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti Green ed Eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
13: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
15: Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
16: Back to Summers su Radio Record. Ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
3: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
4: Guarda che se ti prendo.
5: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
6: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
7: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
8: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
9: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
8: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul Borgo di San Leo.
9: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
8: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
9: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
8: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
10: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
11: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
12: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
13: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
12: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
13: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
12: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
14: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
15: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
14: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
15: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
14: E se vuoi puoi semplicemente fermarti a pranzo, solo il piacere della cucina e del relax.
15: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
1: Per ascoltare Radio Record con il DAV, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record,
16: la radio digitale dal cuore della Romagna.
17: Radio Record Sport.
18: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri per 2-1. Ascoltiamo prima le parole del tecnico Allegri e poi del mister dell'Inter Chivu.
19: Devi comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi 2 del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo dopo diventa tutto più difficile, quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita, quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti, perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
20: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze, però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
18: Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.45 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Il tennis: ora Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in una agonia. Il serbo, numero 4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini agli US Open. La toscana, testa di serie numero 19 del seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 sul Louis Armstrong la slovena Veronica Erjavec, numero 106 del mondo. Al secondo turno sarà derby italiano contro Lucrezia Stefanini. La MotoGP: Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon per l'8ª volta in carriera in top class. Bezzecchi resiste al via, poi il ducatista lo passa e dopo aver tenuto dietro per qualche giro uno stoico Pedro Acosta prende il largo e va a vincere davanti al connazionale della KTM e all'italiano. MM93 balza al secondo posto in classifica a meno 19 punti dal leader Martin, quinto alle spalle di Alex Marquez. Ritiri per Fernandez per un problema tecnico e Bagnaia per una caduta. La pallavolo: ora primo giorno ieri dedicato agli ottavi di finale degli europei femminili di volley. La Grecia elimina la Francia con un netto 3-0 e affronterà ai quarti la Serbia, che ha battuto la Croazia 3-1. Oggi Italia-Bulgaria. Da qui comincia la fase a eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul. Nel maschile l'Italia chiude la FIFA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
21: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni Rimini, meteorviaggi.it.
22: Radio Record, accende le emozioni.
23: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: Ora esatta.
1: Sono le 10:00.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato anche lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno 2 morti. Il viceministro degli esteri iraniano Gharibabadi ha dichiarato che l'Iran non ha fretta di riaprire lo stretto di Hormuz e l'accordo con l'Oman non entrerà in vigore finché gli Stati Uniti non rispetteranno i loro impegni. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90,89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
4: È la 22enne italiana Maria Spinelli la vittima della sparatoria al rave in Svizzera. La giovane era originaria di Atri, in Abruzzo. I 2 cittadini italiani rimasti leggermente feriti sono già tornati a casa. Non è ancora chiaro chi sia l'autore ancora in fuga né quale sia il movente del gesto. Dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine, tra le ipotesi anche il terrorismo.
5: Il cittadino italiano di 60 anni arrestato sulla costa di Huelva in Spagna dopo la morte della sua compagna, una donna tedesca di 47 anni, è stato rilasciato in seguito ad una svolta nelle indagini che ha portato la perizia forense a indicare un possibile suicidio come causa del decesso. Il caso è stato provvisoriamente archiviato. L'episodio risale allo scorso 28 agosto, come aveva riferito il Pais, quando il corpo della donna era stato rinvenuto intorno alle 9 di mattina nella zona della spiaggia di Punta del Caiman.
4: La compagna di Alessandro Di Battista è arrivata a L'Avana, dove l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato da sabato nell'ospedale Hermanos Majeres nella capitale cubana. È giunta anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza medica.
5: Ha confessato di convivere con il Parkinson dal 2020 Dario Franceschini. Il senatore del PD ed ex ministro della Cultura racconta per la prima volta la sua malattia in un'intervista al Corriere della Sera. La diagnosi è stata una botta tremenda. Aveva avuto un infarto nel 2014 più qualche altro acciacco ben risolto. Però si trattava di incidenti di percorso che un po' tutti mettiamo in preventivo. Il Parkinson è una malattia diversa, ti accompagna per sempre, ha dichiarato Franceschini.
4: Il tennis sarà derby azzurro agli US Open tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini.

0: E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
2: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
4: E qui?
3: Alle terme!
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
5: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
7: Cogli al volo l'occasione, assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
6: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare, via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
8: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
9: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema Sant'Arcangelo.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
11: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
11: Ma amore, anch'io!
12: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
13: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
14: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
15: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
1: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
16: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto.
17: scegli il modo più

0: semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
1: Che bella musica! Radio Record!

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua.
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
3: Ah, però...
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
6: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
7: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
8: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
9: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
10: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
9: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
11: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
12: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
13: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
14: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
15: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina. Sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
16: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
17: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
18: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi.
1: Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento. Temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
18: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
0: Radio Record.
19: Radio Record.
20: Radio Record.
0: Accende le emozioni.
21: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano. Fuego.

0: Ora esatta. Sono le 10 e 32 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Forlì stava rientrando a casa in moto dopo il lavoro alla birreria di Faenza, ma qualcosa è andato storto. In prossimità di una maledetta rotonda a Forlì è successo l'irreparabile. Pietro De Lorenzi, 27 anni, ha perso la vita dopo una terribile caduta. Era quasi arrivato a casa, ma il destino è stato crudele. Erano le 4:20 del mattino. Il giovane stava percorrendo Viale Bologna in sella a una BMW quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, all'altezza della rotonda dei fiori è successo l'imprevisto. Pietro è finito a terra, l'impatto col suolo è stato violento e il giovane è morto sul colpo. All'arrivo i sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo per diversi minuti, ma non c'è stato nulla da fare. Così alle 4:20 del mattino si sono infranti tutti i suoi sogni. La passione per la musica, suonava da sempre la batteria, il desiderio di lavorare all'estero come sound engineer e i viaggi in moto. De Lorenzi lascia i genitori e la sorella più grande, Ilaria. Riccione, una telefonata disperata, una conversazione cruciale per guadagnare secondi preziosi e una frenetica caccia all'uomo conclusasi a un passo dal baratro. I carabinieri della compagnia di Riccione hanno salvato la vita a un 59enne del posto, rintracciato e soccorso in extremis all'interno di un parcheggio sotterraneo dopo aver ingerito una sostanza acida. L'allarme è scattato alle 11 del mattino quando l'uomo ha composto il numero della stazione carabinieri di Morciano per annunciare il suo tragico proposito, spinto da gravi problematiche familiari. A fare la differenza è stata la straordinaria prontezza del militare di servizio in caserma. Compresa immediatamente la gravità della situazione, il carabiniere ha mantenuto la calma, instaurando un dialogo empatico capace di trattenere l'aspirante suicida al telefono e strappargli indizi cruciali sulla sua posizione, limitata a un generico parcheggio interrato del centro cittadino. In un perfetto sincronismo d'azione, la centrale operativa ha mobilitato una pattuglia della tenenza di Cattolica, indirizzandola subito nell'area delle ricerche. Senza coordinate precise, i militari hanno setacciato ogni angolo con determinazione feroce fino a intercettare il veicolo. All'interno dell'abitacolo, il 59enne giaceva in stato di semi-incoscienza, sopraffatto dall'agente tossico. Gli operanti hanno immediatamente allertato il 118 e prestato i primi soccorsi. Stabilizzato sul posto, l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Rimini. Grazie alla rapidità e alla professionalità dell'intervento, non è in pericolo di vita.
1: Lo sport.
2: Forlì, ci sono giocatori che vanno verso il pallone, quasi tutti, sosteneva il barone Nils Lidholm, e palloni che vanno verso i giocatori, succede a quelli bravi. Ecco, Elia Petrelli appartiene alla seconda categoria e l'ha confermato nel passo 6-3 di sabato col Pescara. Rigore a parte, infatti, il bomber, sia in occasione del gol del 2-1, sia di quello del definitivo 6-3, eppure sull'assist per il fondamentale 4-3 di Coveri, ha tirato su di sé la sfera quasi fosse un magnete. Sul 2-1 non mi aspettava arrivasse, poi è passata sotto Saio e ne ho approfittato. Dopo l'errore di San Benedetto, dove avevo sbagliato un gol davanti al portiere, segnare mi ha sbloccato, anche mentalmente. Sul rigore del 5-3, non a caso, è stato glaciale. Sono andato tranquillo, calciando senza cambiare idea, sicuro di poterlo trasformare. Sul 6-3 invece ero convinto che la palla sarebbe finita lì e mi sono comportato di conseguenza, anche se un movimento che di solito non faccio. Così la respinta di Saio sul tiro di Perini gli è finita fra i piedi. È la seconda tripletta in carriera dopo quella contro la Pistoiese, quando ero alla Juventus Next Gen, mentre mi manca ancora la doppietta. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: Radio Record.
3: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
4: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
3: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
4: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare. Via Savignano 54, Gatteo. GardiniperArredare.it.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
7: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema Sant'Arcangelo.
8: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
9: Voglia di un break in ufficio?
10: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
11: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
12: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
11: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
12: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
11: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
13: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
14: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
15: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.
14: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
3: Guarda che se ti prendo!
4: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
5: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
6: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spila in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
7: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
8: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
9: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. 4 gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantito. Dite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
11: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
11: Ma amore, anch'io!
12: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
13: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
14: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
15: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountain Experience. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 10:59. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo un mese gli States hanno effettuato un raid aereo colpendo l'isola di Lark nello stretto di Hormuz. Teheran ha reagito con un lancio di missili contro le basi militari americane in Giordania. Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di aver neutralizzato un drone proveniente dall'Iran che sorvolava le loro acque territoriali. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90,89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
2: La Russia spinge sull'escalation in Ucraina, preparandosi ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta alla campagna di bombardamenti di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca, che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, fa sapere che un vertice tra Putin, Trump e Zelensky è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi.
3: Un 26enne ha perso la vita in un incidente stradale tra un'auto e un camion cisterna nell'Alessandrino. Un'altra persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. L'urto si è verificato sulla provinciale 211 proprio tra Tortona e Sale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.
2: Avrebbe picchiato a morte la madre e subito dopo avrebbe chiamato il 112 per raccontare alle forze dell'ordine quello che aveva fatto. È accaduto a Roma, nel quartiere di Centocelle, dove un ragazzo di 16 anni appena compiuti ha aggredito la madre di 50 anni. Madre e figlio abitavano nello stabile da circa 3 anni e, secondo quanto riferito dal Messaggero, i vicini non avevano mai avuto sentore di particolari problemi. Anche nel pomeriggio dell'aggressione non avrebbero sentito urla né richieste di aiuto.
3: Osservato a circa 8 miliardi di anni luce dalla Terra, il blazar più lontano mai rilevato alle altissime energie, ovvero una galassia con al centro un buco nero supermassiccio che produce un potente getto di particelle, gas e radiazione luminosa orientato verso la Terra. Il risultato è frutto delle osservazioni fatte alla Palma in Spagna grazie ai 2 telescopi MAGIC.
2: L'inizio dell'autunno meteorologico fissato da calendario per il primo giorno di settembre sarà solo un miraggio. Gli esperti confermano il prolungamento di un'estate eccezionale su tutta l'Italia, con temperature fino a 10 gradi oltre la media stagionale. Per un cambiamento radicale dello scenario bisognerà attendere la seconda metà del mese, quando il progressivo cedimento dell'alta pressione aprirà le porte a flussi atlantici, introducendo però il forte rischio di fenomeni meteorologici estremi.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme!
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino,

0: Natale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info regionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
1: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
2: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
3: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
4: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
3: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
4: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
3: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
5: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
6: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
5: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
7: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
8: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
7: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
9: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà. Oggi a tavola, si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce. Direttamente nella tua cucina, solo su Radio
10: Record. Benvenuti all'appuntamento con Musica in Cucina. Oggi parliamo del pane al mosto d'uva. È una ricetta regionale, in particolare delle Marche. La sua preparazione è tipica del periodo autunnale e in questo caso nel periodo della vendemmia e vinificazione, in quanto il suo ingrediente principale è il mosto di uva. Vediamo quali sono gli ingredienti. 500 g di farina zero, 50 ml di acqua, 70 g di zucchero, 200 ml di mosto di vino bianco oppure rosso, 50 ml di olio extravergine d'oliva, un quarto di cubetto di lievito di birra da 25 g, quindi circa 6 g, 3 cucchiai di semi di anice. Passiamo al procedimento. La preparazione del pane al mosto d'uva, ricetta regionale, è molto semplice. Iniziamo la preparazione inserendo nel contenitore del mosto d'uva i semi di anice, li lasciamo in ammollo per qualche minuto e nel frattempo sciogliamo nell'acqua il lievito. In una ciotola inseriamo la farina e lo zucchero, misceliamo bene, inseriamo quindi l'acqua con il lievito, l'olio e il mosto con i semi di anice. Impastiamo il tutto con le mani finché non avremo ottenuto un impasto morbido e omogeneo, aiutandoci se necessario con della farina e una spianatoia. Creiamo due o più filoncini, dipende da quanto li vogliamo grandi, e lasciamo lievitare ricoperto da pellicola prealimenti per almeno 4 ore a temperatura ambiente. Una volta lievitato, cuociamo il pane al mosto d'uva in forno a 220 gradi per circa 30 minuti. Lasciamo raffreddare il pane e lo serviamo a fette con marmellata, crema di nocciole oppure con formaggi e salumi per un contrasto di sapori, ma è buonissimo anche da solo. Rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta. 500 g di farina zero, 50 ml di acqua, 70 g di zucchero, 200 ml di mosto di vino bianco oppure rosso, 50 ml di olio

0: extravergine d'oliva, 6 grammi circa di lievito di birra, 3 cucchiai di semi di anice. E siamo al termine del nostro appuntamento, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
1: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

0: Radio Record.
1: Ma sorbole, ma socime, ma ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 61 68 81
3: 80. L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
4: Bantai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Bantai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Bantai, i sapori della cucina thailandese.
5: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona via Emilia Est, info 0541 94 35 63. mountainexperience.it. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
6: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch, un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
7: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
8: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
9: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
10: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto. Il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
11: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
12: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
11: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
13: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record.
1: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
2: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
1: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare, via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
3: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
4: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
6: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
6: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
7: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
8: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
9: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
8: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
9: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
8: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
10: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
11: Hai sentito? Ma che cos'è?
12: È il nuovo distributore automatico di acqua!
11: Sai che novità?
12: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
11: Ah, però!
12: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
11: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
10: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
13: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
14: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
15: Un brano, un ricordo, tante emozioni con Radio Record.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
3: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
2: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare, via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
4: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorg, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorg 2026, non mancare. Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
5: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme.
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountainexperience.it. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
9: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
10: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
9: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
11: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
12: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
13: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
12: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
14: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.
15: Ogni lunedì mattina su Radio Record rivivi le emozioni dei brani di Lucio Battisti, Gianni Morandi, Camaleonti, Caterina Caselli, I Nomadi e tanti altri. Ogni lunedì mattina su Radio Record, come eravamo negli anni 60.

0: Ora esatta. Sono le 11:59. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Si riaccende il fronte di guerra in Iran. Teheran ha attaccato obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente in risposta ai primi raid americani sul suo territorio da un mese. Prende così il via una nuova escalation della guerra che sta travolgendo la regione. Non cerchiamo la guerra, ma risponderemo agli aggressori, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, che oggi è in Kirghizistan per il vertice dei leader dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, a cui partecipano tra gli altri anche i presidenti russo e cinese Vladimir Putin e Xi Jinping.
2: Avrebbe picchiato a morte la madre e subito dopo avrebbe chiamato il 112 per raccontare alle forze dell'ordine quello che aveva fatto. È accaduto a Roma, nel quartiere di Centocelle, dove un ragazzo di 16 anni appena compiuti ha aggredito la madre di 50 anni. Il ragazzino si trova adesso ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Aveva avuto dei problemi già in precedenza.
3: Un 39enne di Vinci, Firenze, Gabriele Bellucci, è morto mentre praticava surf a Bali in Indonesia, dove viveva da 2 anni. E quanto riportano oggi La Nazione e Il Tirreno. La morte è avvenuta a cavallo di Ferragosto. La salma è stata rimpatriata venerdì scorso e stamane si sono tenuti i funerali nella chiesa di San Bartolomeo a Sovigliana.
2: Scade il mese di sospensione dell'accordo che ha portato dal 1 agosto al ripristino dei controlli in porti e aeroporti per i passeggeri in arrivo dal paese iberico in seguito al caos dell'enclave di Ceuta. Oggi si decide sulla riapertura o meno delle frontiere aeree e marittime della Spagna, ipotesi proroga delle misure per 2 settimane o 1 mese.
3: Intanto, secondo il premier spagnolo Sanchez, ci sono state reti russe ed israeliane che hanno diffuso una menzogna, dando a intendere che se si entrava a nuoto nella città autonoma di Ceuta era impossibile il respingimento alla frontiera, cosa che non è vera. Sanchez ha associato la disinformazione a un internazionale dell'ultradestra che utilizza sempre la migrazione non solo per attaccare la Spagna, ma anche l'Europa e per dividerla.
2: Voltiamo pagina agli episodi in cui un sistema di intelligenza artificiale sfugge al controllo di chi lo sta usando. Hanno toccato a luglio un nuovo massimo, più di 300 casi segnalati, quasi il doppio rispetto a giugno. Il dato arriva dal Loss of Control Observatory, struttura nata lo scorso novembre con il sostegno dell'AI Security Institute britannico, che cataloga le segnalazioni pubblicate dagli utenti sulla piattaforma X. Perché un caso entri nel conteggio non basta un errore o una risposta sbagliata, serve un indizio concreto di comportamento strategico, cioè quando la macchina aggira consapevolmente il vincolo posto dall'utente.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò, alla Sagra del Tituccio.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
7: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
8: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
9: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento

0: Tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliobit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliobit, inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliobit.it.
1: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
2: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
3: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà. Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.
4: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to

0: Radio Record.
1: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
2: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
3: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
4: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
5: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
7: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
8: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
9: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
10: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
9: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
10: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
9: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
11: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
12: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
13: Hai sentito? Ma che cos'è?
14: È il nuovo distributore automatico di acqua.
13: Sai che novità?
14: Certo che è una novità. AquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
13: Ah, però...
14: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
13: Sali, andiamo subito da AquaShop.
12: AquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
15: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende.

0: Ora esatta.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Forlì stava rientrando a casa in moto dopo il lavoro alla birreria di Faenza, ma qualcosa è andato storto. In prossimità di una maledetta rotonda a Forlì è successo l'irreparabile. Pietro De Lorenzi, 27 anni, ha perso la vita dopo una terribile caduta. Era quasi arrivato a casa, ma il destino è stato crudele. Erano le 4:20 del mattino. Il giovane stava percorrendo Viale Bologna in sella una BMW quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale all'altezza della rotonda dei Fiori, è successo l'imprevisto. Pietro è finito a terra, l'impatto col suolo è stato violento e il giovane è morto sul colpo. All'arrivo i sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo per diversi minuti, ma non c'è stato nulla da fare. Così alle 4:20 del mattino si sono infranti tutti i suoi sogni. La passione per la musica, suonava da sempre la batteria, il desiderio di lavorare all'estero come sound engineer e i viaggi in moto. De Lorenzi lascia i genitori e la sorella più grande, Ilaria. Riccione, una telefonata disperata, una conversazione cruciale per guadagnare secondi preziosi e una frenetica caccia all'uomo conclusasi a un passo dal baratro. I carabinieri della compagnia di Riccione hanno salvato la vita a un 59enne del posto, rintracciato e soccorso in extremis all'interno di un parcheggio sotterraneo dopo aver ingerito una sostanza acida. L'allarme è scattato alle 11 del mattino quando l'uomo ha composto il numero della stazione carabinieri di Morciano per annunciare il suo tragico proposito, spinto da gravi problematiche familiari. A fare la differenza è stata la straordinaria prontezza del militare di servizio in caserma. Compresa immediatamente la gravità della situazione, il carabiniere ha mantenuto la calma, instaurando un dialogo empatico capace di trattenere l'aspirante suicida al telefono e strappargli indizi cruciali sulla sua posizione, limitata a un generico parcheggio interrato del centro cittadino. In un perfetto sincronismo d'azione, la centrale operativa ha mobilitato una pattuglia della tenenza di Cattolica, indirizzandola subito nell'area delle ricerche. Senza coordinate precise, i militari hanno setacciato ogni angolo con determinazione feroce fino a intercettare il veicolo. All'interno dell'abitacolo, il 59enne giaceva in stato di semi-incoscienza, sopraffatto dall'agente tossico. Gli operanti hanno immediatamente allertato il 118 e prestato i primi soccorsi. Stabilizzato sul posto, l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Rimini. Grazie alla rapidità e alla professionalità dell'intervento, non è in pericolo di vita.
3: Lo sport.
4: Forlì, ci sono giocatori che vanno verso il pallone, quasi tutti, sosteneva il barone Nils Lidholm, e palloni che vanno verso i giocatori, succede a quelli bravi. Ecco, Elia Petrelli appartiene alla seconda categoria e l'ha confermato nel passo 6-3 di sabato col Pescara. Rigore a parte, infatti, il bomber, sia in occasione del gol del 2-1, sia di quello del definitivo 6-3, eppure sull'assist per il fondamentale 4-3 di Coveri, ha tirato su di sé la sfera quasi fosse un magnete. Sul 1 non mi aspettava arrivasse, poi è passata sotto Saio e ne ho approfittato. Dopo l'errore di San Benedetto, dove avevo sbagliato un gol davanti al portiere, segnare mi ha sbloccato anche mentalmente. Sul rigore del 5-3, non a caso, è stato glaciale. Sono andato tranquillo calciando senza cambiare idea, sicuro di poterlo trasformare. Sul 6-3 invece ero convinto che la palla sarebbe finita lì e mi sono comportato di conseguenza, anche se un movimento che di solito non faccio. Così la respinta di Saio sul tiro di Perini gli è finita fra i piedi. È la seconda tripletta in carriera dopo quella contro la Pistoiese quando ero alla Juventus Next Gen, mentre mi manca ancora la doppietta. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
0: Radio Record.
5: Guarda che se ti prendo.
6: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
7: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
8: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
9: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
8: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
10: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
11: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
12: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
11: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
12: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona. Sabato e domenica, 50 euro.
11: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
12: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
13: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
14: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
15: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarulle, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna. E nel modo più genuino, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
16: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
17: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
16: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
17: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
16: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
18: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
19: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
20: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
3: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
21: Back to Summers! Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
4: E qui?
3: Alle terme.
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
5: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
6: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
8: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema Sant'Arcangelo.
9: Voglia di un break in ufficio?
10: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
11: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
12: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
11: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
12: Ma amore, anch'io!
11: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
13: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
14: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
15: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
16: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
15: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
17: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
1: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
0: Radio Record Sport.
18: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Serie A in primo piano, Inter e Lazio hanno battuto rispettivamente il Cagliari e il Genoa, raggiungendo in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Colpo del Como di Fabregas al Maradona, e l'Ariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.45 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Per il calciomercato la Fiorentina ha deciso sarà Norberto Beto il nuovo attaccante che andrà a sostituire Ken verso il Como per 35 milioni di euro più 5 di bonus. I Viola hanno chiuso per l'arrivo del giocatore dell'Everton che è atteso in città nella giornata di oggi per le visite mediche. Operazione a titolo definitivo da 18 milioni di euro. Con l'ufficialità del portoghese si sbloccherà la cessione di Ken. Il volley femminile alle 16. L'Italia gioca contro la Bulgaria per l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Cambia completamente lo scenario per la squadra di Velasco. Non ci sono classifiche da amministrare, è una partita successiva nella quale eventualmente recuperare. Il primo posto conquistato nella pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B, ma adesso conta soltanto superare il turno. L'Italia arriva a Brno con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia sono state battute 3-0. Solo la Francia è riuscita a strappare una frazione nell'ultima giornata a Göteborg. Nel maschile invece l'Italia chiude la FIPAV Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il tennis ora nella prima giornata del torneo di singolare femminile dello US Open. Lucrezia Stefanini ottiene un importante successo e si regala il derby del secondo turno contro la connazionale Jasmine Paolini. Superano il test del debutto con irrisoria semplicità anche l'americana Jessica Pegula e l'ucraina Elina Svitolina. Novak Djokovic invece esce di scena al primo turno, rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici. Questa sera in campo per le donne Elisabetta Cocciaretto, mentre per gli uomini Arnaldi, Darderi e Berrettini, in attesa che riprenda anche il match interrotto per pioggia tra Cina e Mikkelsen. Per ora è tutto, a più tardi.
3: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni Rimini, meteorviaggi.it.
1: Radio Record.

0: Ora esatta.
1: Sono le 12:59.
0: L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura, prorogata da oggi, lunedì 31 agosto, per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta.
4: Ha picchiato la madre violentemente, poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni appena compiuti ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne a Centocelle, nella periferia est di Roma. Il ragazzino, che ora è ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva avuto problemi già in precedenza. La donna è stata portata in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore.
5: La polizia brancola ancora nel buio sulla sparatoria che nella notte tra sabato e domenica ha sconvolto un rave party in Svizzera. Gli inquirenti non hanno ancora identificato né il movente né il numero degli autori dell'attacco, costato la vita a una giovane italiana di 22 anni e che ha provocato il ferimento di altre 5 persone, tra cui 2 italiani già rientrati a casa. La polizia prende in considerazione 3 ipotesi: un attentato terroristico, una sparatoria indiscriminata oppure un regolamento di conti.
4: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. È il nuovo bilancio ufficiale della tragedia, reso noto dalle autorità del paese himalayano citate dalla BBC.
5: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet, affondato al largo di Cipro Nord. Il traghetto era diretto in Turchia, ma dopo poche miglia ha cominciato ad imbarcare acqua. Inascoltati gli appelli dei passeggeri di rientrare, la nave si è quindi capovolta e si trova ora sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo, e alcuni testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
4: Il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia, prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si ritroveranno di fronte la Serbia della superstar Nikola Jokic per il volley femminile, prima sfida a eliminazione diretta per le azzurre di Velasco agli europei. Negli ottavi l'Italia affronterà la Bulgaria alle 16 a Brno in Cechia. Infine il tennis, agli US Open torna in campo dopo oltre 4 mesi di assenza Carlos Alcaraz, che affronta il russo Safiulin. Tanta Italia protagonista con Berrettini, Darderi, Arnaldi, Cina, che prosegue il match interrotto domenica, e Cocciaretto tra le donne.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
6: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
7: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
8: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook Griglia d'Oro.
7: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
9: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
10: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
11: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori

0: per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
1: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
2: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
3: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti Green ed Eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
2: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
4: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito. Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende.

0: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
3: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
3: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
8: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
9: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
10: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
11: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
12: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
13: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
3: È il nuovo distributore automatico di acqua.
4: Sai che novità?
3: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
4: Ah, però...
3: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
13: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
14: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
15: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Ora esatta.
1: Sono le 13 e 31 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, la propria casa trasformata in un inferno di terrore, minacce e violenze inaudite per estorcere denaro contante da spendere in stupefacenti. E la drammatica vicenda emersa nel riminese, dove un uomo di 74 anni, provato da precarie condizioni di salute a livello cardiaco e da pregresse patologie croniche, è rimasto a lungo ostaggio della furia del figlio 33enne, costretto a vivere segregato tra le pareti domestiche per difendersi da un'escalation di aggressività senza tregua. Un incubo interrotto soltanto dal provvidenziale intervento dell'autorità giudiziaria, che ha disposto nei confronti del figlio la misura cautelare del divieto di avvicinamento con controllo elettronico e il divieto assoluto di comunicare con qualsiasi mezzo, anche telefonico o telematico. Un quadro umano e familiare segnato da pesanti fragilità psichiatriche e da un passato già noto alle forze dell'ordine. Il giovane, sprofondato nella depressione dopo la perdita della madre, aveva già affrontato ricoveri psichiatrici, un trattamento sanitario obbligatorio e un drammatico tentativo di suicidio, arrivando a incolpare il padre di ogni suo male tra le minacce di dare fuoco all'abitazione. Cervia, oltre 600 persone e circa 85 veicoli controllati in 3 serate, 2 casi di guida in stato di ebbrezza e una patente ritirata dopo un incidente. È il bilancio dell'attività straordinaria di controllo svolta dalle forze dell'ordine tra Cervia e Milano Marittima nell'ambito delle iniziative di prevenzione e contrasto ai fenomeni legati alla cosiddetta mala movida. I servizi coordinati dalla Questura di Ravenna si sono concentrati nelle serate di giovedì, venerdì e sabato, con particolare attenzione all'area della stazione ferroviaria di Cervia, dalle zone del litorale caratterizzate dalla maggiore presenza di locali e pubblici esercizi. Ai controlli hanno partecipato Polizia di Stato con il concorso del reparto prevenzione crimine e del reparto mobile, Polizia stradale e ferroviaria, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale e Polizia provinciale. Un'azione congiunta finalizzata a prevenire comportamenti illegali e situazioni di pericolo nelle ore serali e notturne, in un fine settimana ancora caratterizzato da una significativa presenza di turisti e frequentatori dei locali.
3: Lo sport.
4: Cesena, a poco meno di 48 ore dalla fine del mercato, Christian Spendi è ancora il centravanti del Cesena. Uno scenario francamente impensabile fino a venerdì sera, quando la disfatta interna della Cremonese contro il Modena ha rallentato un'operazione già definita 24 ore prima, per la quale si attendeva la fumata bianca dopo la partita del Cavalluccio a Chiavari. Invece la Cremonese ha improvvisamente congelato la trattativa e anche ieri non ci sono stati contatti con il Cesena. Ora non resta che attendere gli ultimi sviluppi sui titoli di coda di una finestra di mercato estenuante. La situazione ormai nota da giovedì: Cremonese e Cesena hanno trovato l'accordo per il passaggio a titolo definitivo del centravanti ai grigiorossi per 4 milioni di euro. Spendi ha dato la disponibilità alla cessione, che permetterebbe al Cavalluccio di liberarsi di un ingaggio pesantissimo per le casse del club bianconero. E sabato, al termine della partita del San Nazari, ha salutato i quasi 250 tifosi presenti in curva e in tribuna, regalandosi anche alcune foto con magazzinieri e fisioterapisti. Tutto lasciava pensare che la chiusura dell'operazione potesse avvenire ieri. La Cremonese invece si è concentrata su altro e ha definito l'arrivo del giovanissimo trequartista juventino Licina, dopo che sabato i fari della dirigenza erano puntati su Giampaolo, il cui futuro è in bilico. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
0: Radio Record.
5: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
3: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
3: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
3: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
7: villalabor.it.
8: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
9: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
10: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
11: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
12: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
13: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
12: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare, via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
13: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch, un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranch Ristorante .it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
14: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona RECORD. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
13: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
4: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
5: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
4: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
5: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
4: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
5: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
4: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
6: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountain Experience. .it, la nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
7: Mosorbole, mosocme, mocio!
8: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
9: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema Sant'Arcangelo.
10: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
11: E qui?
10: Alle terme.
11: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
10: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
12: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
3: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
13: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
3: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
14: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 14:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi.
2: Si riaccende il fronte di guerra in Iran. Teheran ha attaccato obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente, in risposta ai primi raid americani sul suo territorio da un mese. Prende così il via una nuova escalation della guerra che sta travolgendo la regione. Non cerchiamo la guerra, ma risponderemo agli aggressori, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, che oggi è in Kirghizistan per il vertice dei leader dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, a cui partecipano, tra gli altri, anche i presidenti russo e cinese Vladimir Putin e Xi Jinping.
3: Ora la cronaca: un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origgio Varese, in via Don Giovanni Minzoni, in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.
2: A Centocelle, nella periferia est di Roma, un ragazzo di 16 anni ha picchiato a morte la madre 50enne, poi ha chiamato il 112 e ha confessato alle forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Il 16enne, che ora è ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva già avuto problemi in precedenza. La donna è stata portata via in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore.
3: È morto mentre stava praticando surf a Bali, in Indonesia. A perdere la vita Gabriele Bellucci, un 39enne italiano originario di Vinci, nel Fiorentino. Bellucci viveva in Indonesia da 2 anni ed è deceduto a cavallo di Ferragosto. La sua salma è stata rimpatriata venerdì 28 agosto, mentre le esequie si sono svolte questa mattina nella chiesa di San Bartolomeo a Sovignana. La notizia è stata riportata dalla Nazione e il Tirreno.
2: Il tennis: è già finita l'avventura di Novak Djokovic agli US Open. Il campione serbo è stato battuto all'esordio dall'argentino Mariano Navone, uscendo così per la prima volta al primo turno nello Slam, in cui ha giocato più finali di chiunque altro in singolare maschile. Il tennista serbo ha perso con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, dopo essere stato avanti 2-1 con servizio nel quarto set, in 4 ore e 36 minuti di gioco. Djokovic, 78 vittorie consecutive al primo turno degli Slam, non perdeva all'esordio di uno Slam dall'Australian Open 2006 contro Paul Goldstein.
3: Era l'ultima notizia, più tardi.
4: Radio Record. Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti: quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
5: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
6: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
5: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
7: Guarda che se ti prendo!
8: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
9: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
10: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorg, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorg 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
11: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
12: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
11: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
13: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
14: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante.

0: assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
1: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
0: 0541 62 66 46. Pratiche automoto.com.
2: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
3: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
2: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
4: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà. Radio Record, che bella musica!

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
3: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
4: Info e prenotazioni 0541 91 61 45. Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20 Mirko Gramellini e a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
5: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
6: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
5: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
6: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
5: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
7: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
8: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
9: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. 4 gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola. 0547 58 113.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
11: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
11: Ma amore, anch'io!
10: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
12: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
14: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Gardini per arredare, sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
3: Cogli al volo l'occasione, assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
2: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare, via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
4: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
5: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
4: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
5: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
4: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
5: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
4: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
6: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountain Experience. Experience.it, la nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
7: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
8: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
7: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
8: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
7: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
9: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
4: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
11: Back to Summers. Su Radio Record ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record accende le emozioni.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Radio Record.
1: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
2: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
1: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
2: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona. Sabato e domenica, 50 euro.
1: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
2: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
3: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua.
4: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
4: Ah, però...
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
3: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
6: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
7: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
6: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
8: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
9: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
10: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
11: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
12: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
11: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
0: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale, dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 15 e un minuto. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2.30, all'ippodromo di Schanchen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
2: Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Così un quotidiano locale citando fonti dell'interno spagnolo. Il governo spagnolo, precisa il giornale, ha deciso la proroga in risposta alla misura analoga dell'interno italiano nei confronti degli arrivi dalla Spagna. Con la proroga i controlli di Madrid saranno in vigore fino al 21 settembre.
3: 27 morti e decine di feriti a Mila, vicino Kiev, in un attacco di droni russi. Lo riferisce su Telegram il presidente Zelensky, per poi aggiungere che le forze ucraine hanno colpito regioni russe di Orel e Rostov, oltre a un aeroporto militare di Insk e un obiettivo nel Mar Nero. Nel consueto messaggio serale, Zelensky ha annunciato una nuova interlocuzione con gli inviati di Trump. Facciamo il possibile affinché la guerra non resti l'unica opzione per il dopo.
2: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet affondato al largo di Kyrene, a Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
3: Un 38enne sindacalista di Cub Sanità è morto per uno shock anafilattico. Sarebbe stato punto da un insetto, con molta probabilità un'ape o una vespa, mentre si trovava in montagna a fare un'escursione insieme ad un gruppo di amici nel Cuneese. È successo ieri. Da tempo il 38enne si era trasferito a Torino dopo aver vissuto la sua infanzia e adolescenza a Saint-Marcel.
2: Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi se la vide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Guarda che se ti prendo!
5: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
6: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
7: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
8: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
9: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo. Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
10: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
11: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è la

0: macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
1: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
2: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti Green ed Eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
1: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicita.it. Il gadget nasce qui.
3: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
4: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
5: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà. Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio Record.
6: Benvenuti all'appuntamento con Musica in Cucina. Oggi parliamo del pane al mosto d'uva. È una ricetta regionale, in particolare delle Marche. La sua preparazione è tipica del periodo autunnale e in questo caso nel periodo della vendemmia e vinificazione, in quanto il suo ingrediente principale è il mosto di uva. Vediamo quali sono gli ingredienti. 500 g di farina zero, 50 ml di acqua, 70 g di zucchero, 200 ml di mosto di vino bianco oppure rosso, 50 ml di olio extravergine d'oliva, un quarto di cubetto di lievito di birra da 25 g, quindi circa 6 g, 3 cucchiai di semi di anice. Passiamo al procedimento. La preparazione del pane al mosto d'uva, ricetta regionale, è molto semplice. Iniziamo la preparazione inserendo nel contenitore del mosto d'uva i semi di anice, li lasciamo in ammollo per qualche minuto. E nel frattempo sciogliamo nell'acqua il lievito. In una ciotola inseriamo la farina e lo zucchero, misceliamo bene, inseriamo quindi l'acqua con il lievito, l'olio e il mosto con i semi di anice. Impastiamo il tutto con le mani finché non avremo ottenuto un impasto morbido e omogeneo, aiutandoci se necessario con della farina e una spianatoia. Creiamo due o più filoncini, dipende da quanto li vogliamo grandi, e lasciamo lievitare ricoperto da pellicola prealimenti per almeno 4 ore a temperatura ambiente. Una volta lievitato, cuociamo il pane al mosto d'uva in forno a 220 gradi per circa 30 minuti. Lasciamo raffreddare il pane e lo serviamo a fette con marmellata, crema di nocciole oppure con formaggi e salumi per un contrasto di sapori, ma è buonissimo anche da solo. Rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta. 500 g di farina zero, 50 ml di acqua, 70 g di zucchero, 200 ml di mosto di vino bianco oppure rosso, 50 ml di olio extravergine d'oliva, 6 g circa di lievito di birra, 3 cucchiai di semi di anice. E siamo al termine del nostro appuntamento, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
2: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
3: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
4: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
5: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
4: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare, via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
6: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
7: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
8: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
9: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
8: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
9: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
8: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
11: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
11: Ma amore, anch'io!
10: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
12: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
10: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
13: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
14: E qui?
13: Alle terme!
14: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
13: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
15: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
16: Radio Record
17: e la playa, la

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
5: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
6: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. mountainexperience.it. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
7: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
8: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
7: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
8: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
7: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
9: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
10: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
11: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
2: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
1: Back to Summers. Su Radio Record ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Fra poco GR Sport.
1: Radio Record. Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua!
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
3: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
2: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Guarda che se ti prendo.
6: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
7: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
8: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
9: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
10: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
11: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
10: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
11: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
10: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
11: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
10: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
12: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
13: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
14: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
15: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
16: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
15: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
16: Ma amore, anch'io!
15: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
16: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
15: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
17: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
0: Radio Record, sport.
18: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18.30, sia Como-Parma sia Torino-Roma. Intanto stasera si chiude il secondo turno di Serie A. Alle 18.30 c'è Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams, rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Dadderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi se la vide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Il volley femminile. Alle 16 l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B. Nel maschile l'Italia chiude la FIFA Cup Men Elite con una vittoria 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli Europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il basket è un nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia della superstar Nikola Jokic. Passiamo ai motori. Il rally del Paraguay regala al lanciacorse HF una pagina storica. Al termine dell'11° appuntamento del FIA World Rally Championship, la squadra italiana conquista infatti il titolo mondiale team WRC2, coronando con un risultato di prestigio il percorso intrapreso nel primo anno di partecipazione ufficiale di Lancia al mondiale rally. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
19: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
20: Passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 16:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Scontri tra migranti a Ceuta. Le tensioni sono scoppiate in mattinata dopo l'ingresso di centinaia di persone di origini magrebine rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una tenso struttura di accoglienza allestita dal governo. Secondo fonti della polizia, l'incidente sarebbe legato al flusso in massa di migranti che hanno scavalcato la fila con chi era già in attesa di entrare. Le forze dell'ordine sono intervenute sparando in aria a colpi di arma da fuoco. Successivamente l'area è stata sgomberata.
3: Intanto il governo italiano ha deciso di prorogare di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. La misura, in vigore dal 1 agosto, in seguito all'afflusso massiccio di migranti proprio a Ceuta, sarebbe scaduta oggi, ma si è fatta attendere la risposta di Madrid, che per reciprocità ha scelto di allungare di 2 settimane i propri controlli alle frontiere sui passeggeri terzi in arrivo dall'Italia, introdotti in risposta alle mosse di Roma. Le misure spagnole sarebbero dovute terminare il 6 settembre.
4: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta a un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'1 di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
3: A Pietralata, un quartiere di Roma, 2 genitori di 31 e 32 anni e una bimba di 5 anni affetta da disabilità sono stati ritrovati morti in casa oggi pomeriggio quando i vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell'appartamento in cui risiedevano dopo essere stati allertati da alcuni vicini di casa. Gli agenti hanno scoperto i corpi trafitti da colpi di arma da fuoco. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio, ma saranno gli accertamenti in corso a ricostruire l'intera vicenda.
4: Dati Istat, fino al 2028 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e a invecchiare. Dai 58,9 milioni residenti all'1 gennaio 2025 si passerà ai 55 milioni nel 2050. Nel 2080 si prevedono invece 45,8 milioni, oltre 13 milioni in meno rispetto ad oggi, è quanto emerge dal report diffuso dall'Istituto di Statistica. Inoltre, il numero delle coppie con figli è destinato a diminuire e aumentano quelle senza figli.
3: Volley femminile. A Brno l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre l'ottavo contro la squadra quarta classificata del gruppo B. L'Italia arriva a Brno con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia sono state battute 3-0, mentre la Francia è riuscita a strappare una frazione nell'ultima giornata di Göteborg.
4: È tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
6: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
5: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare. Via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
7: Gentili

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
3: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
4: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all 80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
5: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
6: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
8: e qui
7: alle terme.
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada Consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
9: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa.

0: come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante Pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
1: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
2: Record, promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
1: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
3: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
4: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Voglia di un break in ufficio?
7: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
8: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
9: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti Green ed Eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità e-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
8: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
10: C'era una volta una capannina. Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
11: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
12: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
13: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Ora esatta.
1: Sono le 16 e 31 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, la propria casa trasformata in un inferno di terrore, minacce e violenze inaudite per estorcere denaro contante da spendere in stupefacenti. E la drammatica vicenda emersa nel riminese, dove un uomo di 74 anni, provato da precarie condizioni di salute a livello cardiaco e da pregresse patologie croniche, è rimasto a lungo ostaggio della furia del figlio 33enne, costretto a vivere segregato tra le pareti domestiche per difendersi da un'escalation di aggressività senza tregua. Un incubo interrotto soltanto dal provvidenziale intervento dell'autorità giudiziaria, che ha disposto nei confronti del figlio la misura cautelare del divieto di avvicinamento con controllo elettronico e il divieto assoluto di comunicare con qualsiasi mezzo, anche telefonico o telematico. Un quadro umano e familiare segnato da pesanti fragilità psichiatriche e da un passato già noto alle forze dell'ordine. Il giovane, sprofondato nella depressione dopo la perdita della madre, aveva già affrontato ricoveri psichiatrici, un trattamento sanitario obbligatorio e un drammatico tentativo di suicidio, arrivando a incolpare il padre di ogni suo male tra le minacce di dare fuoco all'abitazione. Cervia, oltre 600 persone e circa 85 veicoli controllati in 3 serate, 2 casi di guida in stato di ebbrezza e una patente ritirata dopo un incidente. È il bilancio dell'attività straordinaria di controllo svolta dalle forze dell'ordine tra Cervia e Milano Marittima, nell'ambito delle iniziative di prevenzione e contrasto ai fenomeni legati alla cosiddetta mala movida. I servizi coordinati dalla Questura di Ravenna si sono concentrati nelle serate di giovedì, venerdì e sabato, con particolare attenzione all'area della stazione ferroviaria di Cervia e alle zone del litorale caratterizzate dalla maggiore presenza di locali e pubblici esercizi. Ai controlli hanno partecipato Polizia di Stato con il concorso del reparto prevenzione crimine e del reparto mobile, Polizia stradale e ferroviaria, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale e Polizia provinciale. Un'azione congiunta finalizzata a prevenire comportamenti illegali e situazioni di pericolo nelle ore serali e notturne, in un fine settimana ancora caratterizzato da una significativa presenza di turisti e frequentatori dei locali.
3: Lo sport.
4: Cesena, a poco meno di 48 ore dalla fine del mercato, Christian Spendi è ancora il centravanti del Cesena. Uno scenario francamente impensabile fino a venerdì sera, quando la disfatta interna della Cremonese contro il Modena ha rallentato un'operazione già definita 24 ore prima, per la quale si attendeva la fumata bianca dopo la partita del Cavalluccio a Chiavari. Invece la Cremonese ha improvvisamente congelato la trattativa e anche ieri non ci sono stati contatti con il Cesena. Ora non resta che attendere gli ultimi sviluppi sui titoli di coda di una finestra di mercato estenuante. La situazione ormai nota da giovedì: Cremonese e Cesena hanno trovato l'accordo per il passaggio a titolo definitivo del centravanti ai grigiorossi per 4 milioni di euro. Spendi ha dato la disponibilità alla cessione, che permetterebbe al Cavalluccio di liberarsi di un ingaggio pesantissimo per le casse del club bianconero e sabato al termine della partita del San Nazari. Ha salutato i quasi 250 tifosi presenti in curva e in tribuna, regalandosi anche alcune foto con magazzinieri e fisioterapisti. Tutto lasciava pensare che la chiusura dell'operazione potesse avvenire ieri. La Cremonese invece si è concentrata su altro e ha definito l'arrivo del giovanissimo trequartista Juventino Licina, dopo che sabato i fari della dirigenza erano puntati su Giampaolo, il cui futuro è in bilico. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
0: Radio Record.
5: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70. Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
3: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
3: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
3: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
8: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountain Experience. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
10: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua.
10: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
10: Ah, però...
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
10: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
9: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
13: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
14: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
15: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
5: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
4: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
5: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
4: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
6: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
6: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
9: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
10: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
9: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare, via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
11: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80, con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
12: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
13: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
14: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
13: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
15: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 17:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
4: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura prorogata da oggi per altri 15 giorni è stata introdotta il 1 di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta.
3: Non si è fatta attendere la risposta di Madrid. Dopo il provvedimento del governo italiano, l'esecutivo socialista guidato da Pedro Sanchez ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia. È quanto segnalano fonti del Ministero spagnolo dell'Interno all'ANSA. I controlli erano stati introdotti da Madrid lo scorso 8 agosto e sono stati prorogati per altri 15 giorni per reciprocità.
4: È salito a 919 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso quasi 4.800. Intanto il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime senza attendere l'identificazione dei corpi né la conclusione delle operazioni di soccorso. Prima dell'inumazione viene comunque prelevato un campione di DNA. Intanto l'emergenza si allarga a un nuovo fronte, si teme la diffusione di malattie.
3: Alessandro Di Battista ha superato la prima notte in ospedale a La Habana, dove è stato trasportato dopo un primo ricovero a Santa Clara in gravi condizioni in seguito a forti dolori alla testa. Secondo le poche informazioni che filtrano da Cuba, le sue condizioni gravi al momento non consentirebbero il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Assieme ai medici locali, a valutarlo nelle prossime ore ci sarà anche un'equipa sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. I due specialisti sono arrivati a La Habana insieme alla compagna dell'ex deputato pentastellato.
4: 12 ragazzi detenuti nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo a Roma sarebbero stati vittime di violenze e torture da parte di 3 agenti della polizia penitenziaria che ora sono stati interdetti dal servizio per 1 anno. Il giudice, per le ragioni preliminari, avrebbe emesso il provvedimento a seguito delle testimonianze delle vittime.
3: Dati Istat, fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e a invecchiare. Dai 58,9 milioni residenti al 1 gennaio 2025 si passerà ai 55 milioni nel 2050. Nel 2080 si prevedono invece 45,8 milioni, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi. È quanto emerge dal report diffuso dall'Istituto di statistica. Inoltre, il numero delle coppie con figli è destinato a diminuire e aumentano quelle senza figli.
4: Era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Record.
5: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
6: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
7: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
8: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
9: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
8: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
10: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
11: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
12: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
13: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
14: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
15: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
16: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola. 0547 58 113.
17: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
18: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
19: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita.

0: Radio Record.
1: Radio Record, accende le emozioni.
2: Salida del vuelo con destino a la zona.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
3: Ma sciorbole, ma socime, ma ciò!
4: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
5: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
7: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
8: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. mountainexperience.it. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
9: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
10: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
11: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
12: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
1: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
13: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo, con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile, con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
14: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
15: Radio Record.
16: Radio Record.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò, alla Sagra del Tituccio.
3: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
4: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme.
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
8: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
9: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
10: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
9: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare, via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
11: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
12: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
11: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
12: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
11: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
13: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
14: Back to Summers. Su Radio Record ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
3: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
3: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
3: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
5: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua.
4: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
4: Ah, però...
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
7: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
8: Che gustoso quel pesce. Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio. Oh, buonissimi. Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
9: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
8: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
10: L'isola del tesoro. Lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
11: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026, non mancare. Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
12: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
13: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
14: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
15: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio. In un'atmosfera senza tempo.
16: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
17: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende.

0: te.
1: Ora esatta. Sono le 18:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. 3 persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. A trovare i corpi i vigili del fuoco, intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Sui corpi, ferite di arma da fuoco, e i carabinieri che indagano sulla vicenda non escludono l'omicidio-suicidio.
4: Un corriere di 42 anni è morto oggi a Piacenza. È stato colto da un malore mentre effettuava una consegna. Il 42enne, che si chiamava Pasquale Andriotta, era addetto in appalto per VRT e padre di 3 figli, si è accasciato all'improvviso in vicolo del Guazzo, dove stava scaricando alcuni pacchi diretti ad un'abitazione. Per lui oggi era anche l'ultimo giorno del contratto a termine.
5: Alessandro Di Battista ha superato la prima notte in ospedale a L'Avana, dove è stato trasportato dopo un primo ricovero a Santa Clara in gravi condizioni in seguito a forti dolori alla testa. Secondo le poche informazioni che filtrano da Cuba, le sue condizioni gravi al momento non consentirebbero il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Assieme ai medici locali, a valutarlo nelle prossime ore, ci sarà anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.
4: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
5: Economia stangata d'autunno nelle tasche degli italiani, nelle stime di Codacons, che prospetta un aumento di 663 euro a famiglia, secondo un'elaborazione sulle spese autunnali alla luce dell'attuale situazione geopolitica. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto è quella energetica. Per le bollette 205 euro in più in settembre e novembre rispetto allo stesso trimestre 2025, da 93 a 145 euro in più per i carburanti, 70 euro in più di alimentari.
4: Sport Serie A. Oggi le 2 partite che chiudono la seconda giornata. Alle 18:30 in campo Lecce-Roma. Per Di Francesco è ballottaggio in attacco Goebbels o Stulic. In difesa c'è Siebert al posto di Thiago Gabriel. Gasperini ha un unico dubbio sulla destra, Lulli o Molina, con il primo favorito. Alle 20:45 l'Atalanta ospita il Bologna, reduce dal KO contro la Lazio all'esordio. Sarri con Scamacca sempre al centro del tridente, dove dovrebbe rivedersi De Ketelaere dal primo minuto. Tedesco si affida a Piccoli. Per il volley femminile, l'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Record.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
6: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
6: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
8: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
9: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
8: 2 portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
9: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
8: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
9: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
10: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. mountainexperience.it. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
0: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
11: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
12: Guarda che se ti prendo!
13: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
14: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
15: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
16: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
15: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare, via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
17: Da All Sport, vendita promozionale con sconti. Conti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
3: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
18: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
3: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
4: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
8: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
9: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
10: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
11: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
12: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
13: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
12: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
11: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
1: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
11: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani, martedì 1 settembre. Avremo cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità. Non si escludono locali rovesci o temporali nel pomeriggio sul settore centro-orientale. Temperature senza variazioni di rilievo, le minime attorno ai 21-22 gradi di pianura e costa, generalmente in diminuzione le massime, con valori compresi tra 31 e 34 gradi della pianura e 29-31 gradi della costa. Venti inizialmente deboli settentrionali, con tendenza a disporsi dai quadranti orientali su buona parte della regione e a rinforzare, deboli o moderati sudoccidentali sui rilievi, specie centro-orientali. Mare inizialmente quasi calmo o poco mosso, col moto ondoso in aumento fino a mosso, nuova attenuazione del moto ondoso dalla serata. Ed è tutto, vi auguro una buona serata.
2: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it. Radio Record.
15: Radio Record. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: up.
1: Radio Record.
2: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
3: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
4: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
5: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
6: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
8: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
9: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
8: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
9: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
8: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
9: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
8: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
10: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
12: E qui?
11: Alle terme.
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
13: Edizione extra straordinaria, a Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop.
14: Hai sentito? Ma che cos'è?
15: È il nuovo distributore automatico di acqua.
14: Sai che novità?
15: Certo che è una novità. Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
14: Ah, però...
15: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
14: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
13: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
16: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
17: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
18: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
3: Voglia di un break in ufficio?
4: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. mountainexperience.it. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
7: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre in piazza del Tituccio torna la 24esima sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30 Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45 Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30 la show band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20 Mirko Gramellini e a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
8: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
9: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
8: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
10: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
11: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
10: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
11: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
10: Pizzeria alla Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
12: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
13: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
14: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
15: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
0: Radio Record Sport.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con la pallavolo femminile. Le ragazze di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. L'Italia conquista il primo set per 25-18 dopo un inizio equilibrato e domina il secondo col 25-13, prima di chiudere i giochi col definitivo 25-13 nel terzo. Nel prossimo turno una tra Repubblica Ceca e Svezia. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi si avvide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18.30, sia Como-Parma sia Torino-Roma. Intanto in campo dalle 18.30 c'è Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta e Bologna, che chiuderà il secondo turno di Serie A. 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezione. Un addio che era già nell'aria, che era stato fatto percepire dal fenomeno argentino quando aveva scritto un'altra lettera, quella dedicata all'amato padre Jorge. Ora la conferma ufficiale, annunciata ancora una volta tramite la sua penna. Messi lascia la nazionale argentina dopo aver vinto tutto, due Copa America ma soprattutto il Mondiale del 2022, più la finalissima vinta contro l'Italia. Inoltre abbandona da recordman di reti con la maglia della nazionale e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
16: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini, meteorviaggi.it.
17: On the road, il viaggio continua.

0: Ora esatta. Sono le 19:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. 3 persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni affetta da disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Nel corso del sopralluogo è stato trovato ucciso anche il cane. A trovare i corpi, i vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Al momento le ipotesi investigative non escludono un caso di omicidio-suicidio riconducibile ad una grave situazione di disagio personale familiare. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato.
3: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet affondato al largo di Kyrenia, a Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo, e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
4: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2:30, all'ippodromo di Schangen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone. E agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
3: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
4: Conflitto russo-ucraino, stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina. Questa è la frase enigmatica pronunciata dal presidente della Russia Vladimir Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi. Il tema è stato sollevato proprio da quest'ultimo durante un colloquio a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Secondo il leader indiano, la questione ucraina andrebbe risolta pacificamente con l'aiuto attivo di Mosca, che dovrebbe iniziare a muoversi in questa direzione.
3: Lo sport, volley femminile. L'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. Per il basket, nuovo impegno per l'Italia che, dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia, prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia. La partita dalle 19:30. Per il calcio, 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezion. Messi lascia dopo aver vinto tutto e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite.
4: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Record.
5: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
6: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
7: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
8: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
7: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
9: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana. A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
10: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
11: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
12: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
11: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
13: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
14: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
13: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
14: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
13: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
15: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria. Via Montilgallo 53, Longiano. 0547 66 5959.
16: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
17: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà. Future.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Guarda che se ti prendo.
3: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
4: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
5: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
6: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
5: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare, via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
0: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
0: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
0: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
0: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
8: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
9: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
8: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
9: Ma amore, anch'io!
8: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
10: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
11: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
12: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
13: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli Elettrostar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, Elettrostar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. Elettrostar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
14: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
15: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
16: E qui?
15: Alle terme.
16: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
15: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire. Officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
17: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
18: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
1: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani, martedì 1 settembre. Avremo cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità. Non si escludono locali rovesci o temporali nel pomeriggio sul settore centro-orientale. Temperature senza variazioni di rilievo, le minime attorno ai 21-22 gradi, di pianura e costa, generalmente in diminuzione le massime, con valori compresi tra 31 e 34 gradi della pianura e 29-31 gradi della costa. Venti inizialmente deboli settentrionali, con tendenza a disporsi dai quadranti orientali su buona parte della regione e a rinforzare, deboli o moderati sud-occidentali sui rilievi, specie centro-orientali. Mare inizialmente quasi calmo o poco mosso, col moto ondoso in aumento fino a mosso. Nuova attenuazione del moto ondoso dalla serata. Ed è tutto, vi auguro una buona serata.
19: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, fulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
20: Radio Record. On the road. Il viaggio continua.

0: Ora esatta. Sono le 19 e 29 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Forlì stava rientrando a casa in moto dopo il lavoro alla birreria di Faenza, ma qualcosa è andato storto. In prossimità di una maledetta rotonda a Forlì è successo l'irreparabile. Pietro De Lorenzi, 27 anni, ha perso la vita dopo una terribile caduta. Era quasi arrivato a casa, ma il destino è stato crudele. Erano le 4:20 del mattino. Il giovane stava percorrendo Viale Bologna in sella una BMW quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale all'altezza della rotonda dei Fiori, è successo l'imprevisto. Pietro è finito a terra, l'impatto col suolo è stato violento e il giovane è morto sul colpo. All'arrivo i sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo per diversi minuti, ma non c'è stato nulla da fare. Così alle 4:20 del mattino si sono infranti tutti i suoi sogni. La passione per la musica, suonava da sempre la batteria, il desiderio di lavorare all'estero come sound engineer e i viaggi in moto. De Lorenzi lascia i genitori e la sorella più grande, Ilaria. Riccione, una telefonata disperata, una conversazione cruciale per guadagnare secondi preziosi e una frenetica caccia all'uomo conclusasi a un passo dal baratro. I carabinieri della compagnia di Riccione hanno salvato la vita a un 59enne del posto, rintracciato e soccorso in extremis all'interno di un parcheggio sotterraneo dopo aver ingerito una sostanza acida. L'allarme è scattato alle 11 del mattino quando l'uomo ha composto il numero della stazione carabinieri di Morciano per annunciare il suo tragico proposito, spinto da gravi problematiche familiari. A fare la differenza è stata la straordinaria prontezza del militare di servizio in caserma. Compresa immediatamente la gravità della situazione, il carabiniere ha mantenuto la calma, instaurando un dialogo empatico capace di trattenere l'aspirante suicida al telefono e strappargli indizi cruciali sulla sua posizione, limitata a un generico parcheggio interrato del centro cittadino. In un perfetto sincronismo d'azione, la centrale operativa ha mobilitato una pattuglia della tenenza di Cattolica, indirizzandola subito nell'area delle ricerche. Senza coordinate precise, i militari hanno setacciato ogni angolo con determinazione feroce fino a intercettare il veicolo. All'interno dell'abitacolo, il 59enne giaceva in stato di semi-incoscienza, sopraffatto dall'agente tossico. Gli operanti hanno immediatamente allertato il 118 e prestato i primi soccorsi. Stabilizzato sul posto, l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Rimini. Grazie alla rapidità e alla professionalità dell'intervento, non è in pericolo di vita. Coriano, mezzo chilo di hashish nascosto sotto la poltrona della camera da letto, panetti pronti al taglio, dosi già confezionate e persino alcune cartucce da fucile calibro 12. È il bilancio dell'operazione condotta dai carabinieri della stazione di Coriano, che hanno arrestato un 17enne con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento dei militari rientra nei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio, mirati in particolare alla tutela dei più giovani. L'operazione trae origine da un'accurata attività info-investigativa che ha permesso di raccogliere elementi indiziari precisi sulla disponibilità di un ingente quantitativo di droga da parte del minore. A seguito delle indagini, la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna ha emesso un decreto di perquisizione personale domiciliare, eseguito immediatamente dai carabinieri alla presenza di un familiare. Già dalle prime fasi i controlli hanno dato i riscontri sperati. All'interno del borsello del giovane sono state trovate le classiche bustine di plastica utilizzate per il confezionamento delle dosi. La perquisizione è stata poi estesa alla stanza da letto dove i militari hanno scoperto la scatola occultata sotto la seduta di una poltrona. All'interno si trovavano circa 500 grammi di hashish suddivisi in tre panetti e numerose dosi già pronte per essere smerciate. Insieme allo stupefacente sono spuntati un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e 6 cartucce da fucile calibro 12. Alla luce del quantitativo del frazionamento in dosi e della presenza di strumenti di pesatura, il minore è stato dichiarato in arresto. Su disposizione della Procura per i minorenni di Bologna è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza. Il GIP del Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna ha successivamente convalidato l'arresto, disponendo per il 17enne la misura cautelare del collocamento in comunità. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
0: Radio Record.
4: Ready edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua!
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
5: Ah, però!
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno! Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali! Andiamo subito da Acqua Shop!
4: Acqua Shop! La novità assoluta a Sant'Arcangelo!
7: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
8: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
9: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
10: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
11: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
12: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
13: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
12: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
13: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
12: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
14: Voglia di un break in ufficio?
15: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
16: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
17: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, a Poggio Berni. Info 0541 61 68 81 80.
18: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
19: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
3: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
4: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
4: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme!
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
7: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
8: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
9: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
10: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorg, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorg 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
11: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
12: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire Alexa, apri Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 20:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Vladimir Putin apre alla possibilità di una fine della guerra in Ucraina durante l'incontro con il premier indiano Modi. Il presidente russo ha affermato che Mosca sta già percorrendo la strada verso la conclusione del conflitto, mentre sul terreno però continuano i bombardamenti. Il Cremlino frena sull'ipotesi di un vertice con Trump e Zelensky. Intanto al G20 finanze e tensioni per il ritorno della Russia. Il ministro Sulianov ha incontrato il segretario al tesoro americano Bessent con il piano di pace di Trump tra i temi del colloquio. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere. Roma mantiene le verifiche sui viaggiatori in arrivo dalla Spagna via mare e via aerea, misura introdotta dopo la crisi migratoria di Ceuta. Madrid ha confermato per reciprocità i controlli sugli arrivi dall'Italia. Ad agosto oltre 180.000 viaggiatori provenienti dalla Spagna sono stati identificati, con 31 respingimenti e 6 arresti. Il ministro dell'Interno Piantedosi ritiene la proroga ancora necessaria per ragioni di sicurezza, ma auspica che possa essere l'ultima. La cronaca che ci porta a Roma, nel quartiere Pietralata, dove un uomo di 42 anni, la moglie di 41 e la loro bambina di 5 anni sono stati trovati morti nella camera da letto della loro abitazione, tutti raggiunti da colpi di arma da fuoco. Ucciso anche il cane di famiglia. L'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio-suicidio e sarebbe stato il padre a sparare, ma sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Voltiamo pagina, ci occupiamo di economia. Si annuncia un autunno pesante per le famiglie italiane, con una stangata che il Codacons stima in 633 euro a nucleo. A pesare saranno soprattutto bollette, carburanti e caro scuola, con una spesa che può raggiungere i 1.300 euro a studente. L'associazione chiede la detrazione fiscale del 19% per libri e materiale scolastico e ricorda agli automobilisti che dopo le code del controesodo è possibile chiedere il rimborso del pedaggio per i disagi provocati da cantieri e traffico bloccato, fino al 100% in alcuni casi. Infine il volley. L'Italia vola ai quarti di finale degli europei femminili. A Brno le azzurre di Julio Velasco hanno superato nettamente la Bulgaria per 3-0, conquistando la sesta vittoria consecutiva dall'inizio del torneo. Mercoledì nei quarti le azzurre affronteranno la vincente della sfida tra Repubblica Ceca e Svezia. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
1: Radio Record.
3: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
4: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta, il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info regionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò, alla Sagra del Tituccio.
8: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
9: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
8: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini. 0541 30 71 70.
10: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
11: C'era una volta una capannina. Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
12: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
13: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
12: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
14: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
15: La sera di Radio Record suona così.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
0: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
2: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
0: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
2: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
0: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
2: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
0: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
3: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi

0: tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShow!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua.
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
3: Ah, però...
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
2: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme.
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
7: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
8: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
7: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare, via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
9: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
10: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
9: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
10: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona. Sabato e domenica, 50 euro.
9: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
10: Locanda Antiche Macine. Via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
11: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
12: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
13: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
14: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
15: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
16: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
13: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna.

0: ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani, martedì 1 settembre. Avremo cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità. Non si escludono locali rovesci o temporali nel pomeriggio sul settore centro-orientale. Temperature senza variazioni di rilievo, le minime attorno ai 21-22 gradi di pianura e costa, generalmente in diminuzione le massime, con valori compresi tra 31 e 34 gradi della pianura e 29-31 gradi della costa. Venti inizialmente deboli settentrionali, con tendenza a disporsi dai quadranti orientali su buona parte della regione e a rinforzare, deboli o moderati sud-occidentali sui rilievi, specie centro-orientali. Mare inizialmente quasi calmo o poco mosso, col moto ondoso in aumento fino a mosso. Nuova attenuazione del moto ondoso dalla serata. Ed è tutto, vi auguro una buona serata.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it

0: Ora esatta. Sono le 20 e 29 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Forlì stava rientrando a casa in moto dopo il lavoro alla birreria di Faenza, ma qualcosa è andato storto. In prossimità di una maledetta rotonda a Forlì è successo l'irreparabile. Pietro De Lorenzi, 27 anni, ha perso la vita dopo una terribile caduta. Era quasi arrivato a casa, ma il destino è stato crudele. Erano le 4:20 del mattino. Il giovane stava percorrendo Viale Bologna in sella una BMW quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale all'altezza della rotonda dei Fiori, è successo l'imprevisto. Pietro è finito a terra, l'impatto col suolo è stato violento e il giovane è morto sul colpo. All'arrivo i sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo per diversi minuti, ma non c'è stato nulla da fare. Così alle 4:20 del mattino si sono infranti tutti i suoi sogni. La passione per la musica, suonava da sempre la batteria, il desiderio di lavorare all'estero come sound engineer e i viaggi in moto. De Lorenzi lascia i genitori e la sorella più grande, Ilaria. Riccione, una telefonata disperata, una conversazione cruciale per guadagnare secondi preziosi e una frenetica caccia all'uomo conclusasi a un passo dal baratro. I carabinieri della compagnia di Riccione hanno salvato la vita a un 59enne del posto, rintracciato e soccorso in extremis all'interno di un parcheggio sotterraneo dopo aver ingerito una sostanza acida. L'allarme è scattato alle 11 del mattino quando l'uomo ha composto il numero della stazione carabinieri di Morciano per annunciare il suo tragico proposito, spinto da gravi problematiche familiari. A fare la differenza è stata la straordinaria prontezza del militare di servizio in caserma. Compresa immediatamente la gravità della situazione, il carabiniere ha mantenuto la calma, instaurando un dialogo empatico capace di trattenere l'aspirante suicida al telefono e strappargli indizi cruciali sulla sua posizione, limitata a un generico parcheggio interrato del centro cittadino. In un perfetto sincronismo d'azione, la centrale operativa ha mobilitato una pattuglia della tenenza di Cattolica, indirizzandola subito nell'area delle ricerche. Senza coordinate precise, i militari hanno setacciato ogni angolo con determinazione feroce fino a intercettare il veicolo. All'interno dell'abitacolo, il 59enne giaceva in stato di semi-incoscienza, sopraffatto dall'agente tossico. Gli operanti hanno immediatamente allertato il 118 e prestato i primi soccorsi. Stabilizzato sul posto, l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Rimini. Grazie alla rapidità e alla professionalità dell'intervento, non è in pericolo di vita. Coriano, mezzo chilo di hashish nascosto sotto la poltrona della camera da letto, panetti pronti al taglio, dosi già confezionate e persino alcune cartucce da fucile calibro 12. È il bilancio dell'operazione condotta dai carabinieri della stazione di Coriano, che hanno arrestato un 17enne con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento dei militari rientra nei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio, mirati in particolare alla tutela dei più giovani. L'operazione trae origine da un'accurata attività info investigativa che ha permesso di raccogliere elementi indiziari precisi sulla disponibilità di un ingente quantitativo di droga da parte del minore. A seguito delle indagini, la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna ha emesso un decreto di perquisizione personale domiciliare, eseguito immediatamente dai carabinieri alla presenza di un familiare. Già dalle prime fasi i controlli hanno dato i riscontri sperati. All'interno del borsello del giovane sono state trovate le classiche bustine di plastica utilizzate per il confezionamento delle dosi. La perquisizione è stata poi estesa alla stanza da letto, dove i militari hanno scoperto la scatola occultata sotto la seduta di una poltrona. All'interno si trovavano circa 500 grammi di hashish suddivisi in tre panetti e numerose dosi già pronte per essere smerciate. Insieme allo stupefacente sono spuntati un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e 6 cartucce da fucile calibro 12. Alla luce del quantitativo del frazionamento in dosi e della presenza di strumenti di pesatura, il minore è stato dichiarato in arresto. Su disposizione della Procura per i minorenni di Bologna è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza. Il GIP del Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna ha successivamente convalidato l'arresto, disponendo per il 17enne la misura cautelare del collocamento in comunità. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
3: Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.
4: Radio Record. Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
5: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
6: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
8: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
10: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
11: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
12: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
11: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
12: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
11: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
13: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
14: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
15: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
16: Cogli al volo l'occasione, assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
15: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare, via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
17: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
18: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto. Il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto. Anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto. Sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
19: Ricci Umberto. Anche ufficio ACI.
20: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
21: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
3: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
4: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
5: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
8: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
9: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
10: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
4: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
11: The future starts right now. I know one day we'll come. Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 21:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak, nello stretto di Hormuz, provocando, secondo Teheran, 3 morti. L'Iran ha risposto con missili contro obiettivi americani in Giordania, mentre un drone è stato intercettato dagli Emirati Arabi Uniti. Il presidente americano Trump promette una dura risposta, ma il presidente iraniano Pezeshkian assicura di voler continuare a cercare un accordo. E la crisi tra Stati Uniti e Iran pesa anche sull'Italia. Secondo Confesercenti, il caro carburante è costato quest'estate 1,8 miliardi di euro in più agli automobilisti italiani, rincari che l'ambasciata iraniana a Roma attribuisce alle sanzioni americane contro Teheran. Torna a correre anche il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni restano sopra i 70 euro al megawattora, in rialzo di oltre il 5% per i timori sulle forniture attraverso lo stretto di Hormuz. Una situazione che rischia di spingere al rialzo anche il costo dell'elettricità. Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave party di Aarau in Svizzera, la polizia ha arrestato un cittadino del posto di 43 anni che, secondo gli investigatori, avrebbe agito da solo. Nell'attacco è morta Maria Spinelli, la 22enne italiana di origini abruzzesi, mentre altre 5 persone sono rimaste ferite. Tra loro anche 2 italiani già dimessi dall'ospedale. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria mentre proseguono le indagini da parte delle autorità svizzere. Ultima pagina, l'Italia rischia di perdere oltre 13 milioni di abitanti entro il 2080. Secondo le nuove previsioni dell'Istat, dagli attuali 58,9 milioni di residenti si scenderà a 55 milioni nel 2050 e a meno di 46 milioni tra 55 anni. Un paese anche sempre più anziano. Nel 2050 un italiano su 3 avrà più di 65 anni e le coppie senza figli supereranno quelle con figli. Il calo delle nascite non sarà compensato neppure dall'immigrazione, mentre continuerà a ridursi la popolazione in età lavorativa. Infine il calcio, la Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo 2 giornate di Serie A, protagonista ancora Malen, autore di una doppietta. Ieri successi di misura per Inter e Lazio rispettivamente contro Cagliari e Genoa, mentre il Napoli è caduto al Maradona, battuto 2-1 dal Como. Alle 20:45 Atalanta-Bologna chiude il programma della seconda giornata. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
2: Radio Record.
4: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountain Experience. Experience.it, la nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
5: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
7: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
10: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
11: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
12: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
13: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
15: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
16: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua.
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
3: Ah, però...
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Che gustoso quel pesce. Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio. Oh, buonissimi. Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
6: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
5: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
7: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
8: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
7: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare, via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
9: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
10: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
11: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80 to 90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò, alla Sagra del Tituccio.
12: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
13: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
14: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
15: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
16: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
1: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani, martedì 1 settembre. Avremo cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità. Non si escludono locali rovesci o temporali nel pomeriggio sul settore centro-orientale. Temperature senza variazioni di rilievo, le minime attorno ai 21-22 gradi di pianura e costa, generalmente in diminuzione le massime, con valori compresi tra 31 e 34 gradi della pianura e 29-31 gradi della costa. Venti inizialmente deboli settentrionali, con tendenza a disporsi dai quadranti orientali su buona parte della regione e a rinforzare, deboli o moderati sud-occidentali sui rilievi, specie centro-orientali. Mare inizialmente quasi calmo o poco mosso, col moto ondoso in aumento fino a mosso. Nuova attenuazione del moto ondoso dalla serata. Ed è tutto, vi auguro una buona serata.
17: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
18: L'estate di Radio Record accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
0: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
1: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
0: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
1: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
2: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
3: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
4: Voglia di un break in ufficio?
5: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
6: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme.
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire. Officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
9: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
10: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
10: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
12: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
13: C'era una volta una capannina. Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
14: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
1: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
3: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
4: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. Pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna, antichemacine.it.
3: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
5: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
6: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
7: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
9: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
8: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
9: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
8: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
9: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
8: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
10: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
11: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto high size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
12: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
13: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
14: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Ora esatta. Sono le 22:02. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si intensificano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Vladimir Putin, incontrando il premier indiano Modi, ha affermato che Mosca si sta già muovendo verso la conclusione del conflitto. Intanto Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, e si lavora a una loro visita a Kiev per rilanciare i negoziati. Il Cremlino frena però su un vertice Putin-Trump-Zelensky, possibile soltanto per formalizzare accordi già raggiunti. Sul terreno proseguono intanto gli attacchi russi, mentre in Polonia va a fuoco una fabbrica che produce droni per l'Ucraina. E torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito due lanciamissili iraniani nello stretto di Hormuz, provocando, secondo Teheran, 3 morti. L'Iran ha risposto contro obiettivi americani in Giordania. Intanto la crisi in Medio Oriente pesa anche sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, il caro carburanti è costato quest'estate 1,8 miliardi in più agli automobilisti del nostro paese. Mentre il gas ad Amsterdam resta sopra i 70 euro al megawattora, alimentando i timori per nuovi rincari dell'energia. E fare la spesa costa quasi il 30% in più rispetto a 5 anni fa. Secondo un'indagine del Sole 24 Ore, per acquistare gli stessi prodotti che nel 2021 costavano 100 euro, oggi ne servono 129,50. A pesare soprattutto il caffè, rincarato del 51%, l'olio extravergine del 47% e prodotti di largo consumo come pomodori, patate, riso e uova, tutti aumentati di oltre il 40%, un incremento che supera nettamente l'inflazione generale registrata nello stesso periodo. Ultimo pagina, la cronaca: restano in carcere due dei presunti esecutori materiali dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha negato i domiciliari a Pellegrino Davino e Antonio Passariello, ritenendo le loro dichiarazioni in parte reticenti e contraddette dalle intercettazioni. I due avevano sostenuto di aver collocato l'ordigno come gesto intimidatorio senza l'intenzione di fare del male al giornalista. Anche la Procura di Roma aveva espresso parere contrario alla scarcerazione. Infine nello sport calcio, la Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo due giornate di Serie A. Ora in campo Atalanta-Bologna, che chiude il programma della seconda giornata. Per la pallavolo, le azzurre di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno 3-0 la Bulgaria. Mercoledì la nazionale italiana affronterà la vincente di Repubblica Ceca-Svezia. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
3: Radio Record.
4: Guarda che se ti prendo!
5: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
6: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
7: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
8: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
7: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare. Via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
9: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
10: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
11: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
12: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
11: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
12: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
11: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
13: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
14: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
13: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
14: Ma amore, anch'io!
13: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
14: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
15: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountain Experience. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
16: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
17: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
18: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
14: Hai sentito? Ma che cos'è?
13: È il nuovo distributore automatico di acqua!
14: Sai che novità?
13: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
14: Ah, però!
13: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
14: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
18: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
19: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
3: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa. A Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
4: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
6: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
6: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme!
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
9: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
10: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancate! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
11: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountainexperience.it, la nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
12: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
13: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
14: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni.
1: Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
13: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani, martedì 1 settembre. Avremo cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità. Non si escludono locali rovesci o temporali nel pomeriggio sul settore centro-orientale. Temperature senza variazioni di rilievo, le minime attorno ai 21-22 gradi di pianura e costa, generalmente in diminuzione le massime, con valori compresi tra 31 e 34 gradi della pianura e 29 e 31 gradi della costa. Venti inizialmente deboli settentrionali, con tendenza a disporsi dai quadranti orientali su buona parte della regione e a rinforzare, deboli o moderati sud-occidentali sui rilievi, specie centro-orientali. Mare inizialmente quasi calmo o poco mosso, col moto ondoso in aumento fino a mosso. Nuova attenuazione del moto ondoso dalla serata. Ed è tutto, vi auguro una buona serata.
7: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
14: L'estate di Radio Record accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
5: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli Elettro Star. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
6: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
7: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò, alla Sagra del Tituccio.
9: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
10: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I-Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
11: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
12: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
13: Ba ba ba ba.
14: Oh, dieses, die, die.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme.
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
4: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
5: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
4: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
5: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
4: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
5: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
6: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la show band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò, alla Sagra del Tituccio.
7: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
8: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
9: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
10: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarù da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
11: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
12: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
13: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Ora esatta. Sono le 22:59. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano l'estero. Dopo la ripresa degli attacchi nello stretto di Hormuz, resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha risposto ai raid americani sull'isola di Larak lanciando missili contro obiettivi statunitensi in Giordania, mentre gli Emirati hanno intercettato un drone iraniano. Trump promette una dura risposta, ma sostiene che Teheran voglia tornare al tavolo dei negoziati. Il presidente iraniano Pezeshkian assicura invece di non volere la guerra, ma avverte che ogni nuova aggressione avrà una risposta. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere dopo la crisi migratoria di Ceuta. Roma mantiene le verifiche nei porti e negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Spagna, una misura che il governo considera ancora necessaria per ragioni di sicurezza. Madrid risponde confermando i controlli sugli arrivi dall'Italia. Piantedosi auspica che questa possa essere l'ultima proroga, mentre Sanchez chiede maggiore solidarietà europea nella gestione dei migranti ancora presenti a Ceuta. La cronaca che ci porta a Roma, nel quartiere Pietralata, dove un uomo di 42 anni, la moglie di 41 e la loro bambina di 5 anni sono stati trovati morti nella camera da letto della loro abitazione, tutti raggiunti da colpi di arma da fuoco. L'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio-suicidio e sarebbe stato il padre a sparare, ma sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Ultima pagina, l'addio al contante è ancora lontano e l'Italia è tra i paesi europei dove resiste di più. Secondo un'indagine della Banca Centrale Europea, il 99% delle imprese italiane con punti vendita fisici continua ad accettare banconote e monete, la percentuale più alta dell'Eurozona insieme alla Grecia. Il cash resta il metodo di pagamento più accettato, anche se avanzano rapidamente le alternative digitali, soprattutto quelle attraverso smartphone. E infine lo sport, la pallavolo, le azzurre di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley battendo a Brno 3-0 la Bulgaria. Mercoledì la nazionale italiana affronterà la vincente di Repubblica Ceca Svezia. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
1: Radio Record.
3: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16:30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
4: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountain Experience. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
7: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
8: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
9: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
8: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
9: Ma amore, anch'io!
10: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh? Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
11: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
12: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
13: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
14: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
13: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
15: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
16: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
17: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
18: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
19: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
3: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
4: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
6: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
6: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
8: Ah, però...
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
7: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
11: Guarda che se ti prendo!
12: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
13: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
14: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
1: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
15: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani, martedì 1 settembre. Avremo cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità. Non si escludono locali rovesci o temporali nel pomeriggio sul settore centro-orientale. Temperature senza variazioni di rilievo, le minime attorno ai 21-22 gradi di pianura e costa, generalmente in diminuzione le massime, con valori compresi tra 31 e 34 gradi della pianura e 29-31 gradi della costa. Venti inizialmente deboli settentrionali, con tendenza a disporsi dai quadranti orientali su buona parte della regione e a rinforzare, deboli o moderati sud-occidentali sui rilievi, specie centro-orientali. Mare inizialmente quasi calmo o poco mosso, col moto ondoso in aumento fino a mosso. Nuova attenuazione del moto ondoso dalla serata. Ed è tutto, vi auguro una buona serata.
16: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme.
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
4: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
5: Go go go me! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
6: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
7: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
6: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare, via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
8: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
9: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
10: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
11: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
12: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
11: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
13: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua!
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
3: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
6: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
5: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
6: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare, via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
7: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
8: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
7: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
8: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
7: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
8: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
7: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
9: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema Sant'Arcangelo.
10: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
11: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
10: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
11: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
10: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
12: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
13: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountain Experience. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
14: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Ora esatta.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
0: L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si intensificano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Putin afferma che Mosca si sta muovendo verso la fine del conflitto, mentre Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, attesi a Kiev per rilanciare i negoziati. Sul terreno però continuano gli attacchi russi, mentre in Polonia è andata a fuoco una fabbrica di droni destinati all'Ucraina. Tensioni anche al G20 Finanze per il ritorno della Russia, con il ministro Sulianov che ha incontrato il segretario al tesoro americano Bessent per discutere anche del piano di pace di Trump. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere dopo la crisi migratoria di Ceuta. Roma mantiene le verifiche nei porti e negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Spagna, una misura che il governo considera ancora necessaria per ragioni di sicurezza. Madrid risponde confermando i controlli sugli arrivi dall'Italia. Piantedosi auspica che questa possa essere l'ultima proroga, mentre Sanchez chiede maggiore solidarietà europea nella gestione dei migranti ancora presenti a Ceuta. Voltiamo pagina, si annuncia un autunno pesante per le famiglie italiane, con una stangata che il Codacons stima in 633 euro a nucleo. A pesare saranno soprattutto bollette, carburanti e caro scuola, con una spesa che può raggiungere i 1300 euro a studente. L'associazione chiede la detrazione fiscale del 19% per libri e materiale scolastico e ricorda agli automobilisti che dopo le code del controesodo è possibile chiedere il rimborso del pedaggio per i disagi provocati da cantieri e traffico bloccato, fino al 100% in alcuni casi. La cronaca: emergono nuovi particolari sulla tragedia familiare di Pietralata a Roma. Luca Ambasciano, 42 anni, la moglie Valentina Pambiaco, di 41, e la loro bambina di 5 anni con una grave disabilità sono stati trovati morti in casa, ucciso anche il cane. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio. Decisivi alcuni biglietti lasciati dai genitori, nei quali raccontavano la difficoltà di affrontare la situazione e il loro senso di solitudine. La famiglia era seguita dai servizi sociali e dal l'ASL, mentre gli investigatori stanno ancora ricostruendo l'esatta dinamica. E infine il calcio: si chiude la seconda giornata di Serie A con la vittoria dell'Atalanta sul Bologna a decidere la sfida di Bergamo e Samardžić al 96esimo per l'1-0 finale. Ancora spettacolo della Roma, che travolge il Lecce 4-0 e centra il secondo poker consecutivo. La soddisfazione del tecnico Gasperini in conferenza stampa:
5: io sono in questo momento e con i giocatori molto, molto contento di rendere orgogliosi i nostri tifosi e di renderli felici in questo momento. Noi dobbiamo pensare a noi, al nostro percorso.
4: E torna alla Coppa Italia con i 16esimi di finale. Si parte domani con Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
6: En la noche en la playa tiene los sonidos de Radio Record.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, la propria casa trasformata in un inferno di terrore, minacce e violenze inaudite per estorcere denaro contante da spendere in stupefacenti. E la drammatica vicenda emersa nel riminese, dove un uomo di 74 anni, provato da precarie condizioni di salute a livello cardiaco e da pregresse patologie croniche, è rimasto a lungo ostaggio della furia del figlio 33enne, costretto a vivere segregato tra le pareti domestiche per difendersi da un'escalata di aggressività senza tregua. Un incubo interrotto soltanto dal provvidenziale intervento dell'autorità giudiziaria, che ha disposto nei confronti del figlio la misura cautelare del divieto di avvicinamento con controllo elettronico e il divieto assoluto di comunicare con qualsiasi mezzo, anche telefonico o telematico. Un quadro umano e familiare segnato da pesanti fragilità psichiatriche e da un passato già noto alle forze dell'ordine. Il giovane, sprofondato nella depressione dopo la perdita della madre, aveva già affrontato ricoveri psichiatrici, un trattamento sanitario obbligatorio e un drammatico tentativo di suicidio, arrivando a incolpare il padre di ogni suo male tra le minacce di dare fuoco all'abitazione. Coriano, mezzo chilo di hashish nascosto sotto la poltrona della camera da letto, panetti pronti al taglio, dosi già confezionate e persino alcune cartucce da fucile calibro 12. È il bilancio dell'operazione condotta dai carabinieri della stazione di Coriano, che hanno arrestato un 17enne con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento dei militari rientra nei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio, mirati in particolare alla tutela dei più giovani. L'operazione trae origine da un'accurata attività info-investigativa che ha permesso di raccogliere elementi indiziari precisi sulla disponibilità di un ingente quantitativo di droga da parte del minore. A seguito delle indagini, la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna ha emesso un decreto di perquisizione personale domiciliare, eseguito immediatamente dai carabinieri alla presenza di un familiare. Già dalle prime fasi i controlli hanno dato i riscontri sperati. All'interno del borsello del giovane sono state trovate le classiche bustine di plastica utilizzate per il confezionamento delle dosi. La perquisizione è stata poi estesa alla stanza da letto, dove i militari hanno scoperto la scatola occultata sotto la seduta di una poltrona. All'interno si trovavano circa 500 grammi di hashish suddivisi in tre panetti e numerose dosi già pronte per essere smerciate. Insieme allo stupefacente sono spuntati un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e 6 cartucce da fucile calibro 12. Alla luce del quantitativo del frazionamento in dosi e della presenza di strumenti di pesatura, il minore è stato dichiarato in arresto. Su disposizione della Procura per i minorenni di Bologna è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza. Il GIP del Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna ha successivamente convalidato l'arresto, disponendo per il 17enne la misura cautelare del collocamento in comunità. Cervia, oltre 600 persone e circa 85 veicoli controllati in 3 serate, 2 casi di guida in stato di ebbrezza e una patente ritirata dopo un incidente. È il bilancio dell'attività straordinaria di controllo svolta dalle forze dell'ordine tra Cervia e Milano Marittima nell'ambito delle iniziative di prevenzione e contrasto ai fenomeni legati alla cosiddetta mala movida. I servizi coordinati dalla Questura di Ravenna si sono concentrati nelle serate di giovedì, venerdì e sabato, con particolare attenzione all'area della stazione ferroviaria di Cervia e alle zone del litorale caratterizzate dalla maggiore presenza di locali e pubblici esercizi. Ai controlli hanno partecipato Polizia di Stato con il concorso del reparto prevenzione crimine e del reparto mobile, Polizia stradale e ferroviaria, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale e Polizia provinciale. Un'azione congiunta finalizzata a prevenire comportamenti illegali e situazioni di pericolo nelle ore serali e notturne, in un fine settimana ancora caratterizzato da una significativa presenza di turisti e frequentatori dei locali. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
2: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record Estate. Un mare di ricordi.
1: Radio Record News.
2: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, la propria casa trasformata in un inferno di terrore, minacce e violenze inaudite per estorcere denaro contante da spendere in stupefacenti. E la drammatica vicenda emersa nel riminese, dove un uomo di 74 anni, provato da precarie condizioni di salute a livello cardiaco e da pregresse patologie croniche, è rimasto a lungo ostaggio della furia del figlio 33enne, costretto a vivere segregato tra le pareti domestiche per difendersi da un'escalation di aggressività senza tregua. Un incubo interrotto soltanto dal provvidenziale intervento dell'autorità giudiziaria, che ha disposto nei confronti del figlio la misura cautelare del divieto di avvicinamento con controllo elettronico e il divieto assoluto di comunicare con qualsiasi mezzo, anche telefonico o telematico. Un quadro umano e familiare segnato da pesanti fragilità psichiatriche e da un passato già noto alle forze dell'ordine. Il giovane, sprofondato nella depressione dopo la perdita della madre, aveva già affrontato ricoveri psichiatrici, un trattamento sanitario obbligatorio e un drammatico tentativo di suicidio, arrivando a incolpare il padre di ogni suo male tra le minacce di dare fuoco all'abitazione. Coriano, mezzo chilo di hashish nascosto sotto la poltrona della camera da letto, panetti pronti al taglio, dosi già confezionate e persino alcune cartucce da fucile calibro 12. È il bilancio dell'operazione condotta dai carabinieri della stazione di Coriano, che hanno arrestato un 17enne con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento dei militari rientra nei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio mirati in particolare alla tutela dei più giovani. L'operazione trae origine da un'accurata attività info-investigativa che ha permesso di raccogliere elementi indiziari precisi sulla disponibilità di un ingente quantitativo di droga da parte del minore. A seguito delle indagini, la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna ha emesso un decreto di perquisizione personale domiciliare, eseguito immediatamente dai carabinieri alla presenza di un familiare. Già dalle prime fasi i controlli hanno dato i riscontri sperati. All'interno del borsello del giovane sono state trovate le classiche bustine di plastica utilizzate per il confezionamento delle dosi. La perquisizione è stata poi estesa alla stanza da letto, dove i militari hanno scoperto la scatola occultata sotto la seduta di una poltrona. All'interno si trovavano circa 500 grammi di hashish suddivisi in tre panetti e numerose dosi già pronte per essere smerciate. Insieme allo stupefacente sono spuntati un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e 6 cartucce da fucile calibro 12. Alla luce del quantitativo del frazionamento in dosi e della presenza di strumenti di pesatura, il minore è stato dichiarato in arresto. Su disposizione della Procura per i minorenni di Bologna è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza. Il GIP del Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna ha successivamente convalidato l'arresto, disponendo per il 17enne la misura cautelare del collocamento in comunità. Cervia, oltre 600 persone e circa 85 veicoli controllati in 3 serate, 2 casi di guida in stato di ebbrezza e una patente ritirata dopo un incidente. È il bilancio dell'attività straordinaria di controllo svolta dalle forze dell'ordine tra Cervia e Milano Marittima nell'ambito delle iniziative di prevenzione e contrasto ai fenomeni legati alla cosiddetta mala movida. I servizi coordinati dalla Questura di Ravenna si sono concentrati nelle serate di giovedì, venerdì e sabato, con particolare attenzione all'area della stazione ferroviaria di Cervia e alle zone dei litorali caratterizzate dalla maggiore presenza di locali e pubblici esercizi. Ai controlli hanno partecipato Polizia di Stato con il concorso del reparto prevenzione crimine e del reparto mobile, Polizia stradale e ferroviaria, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale e Polizia provinciale. Un'azione congiunta finalizzata a prevenire comportamenti illegali e situazioni di pericolo nelle ore serali e notturne, in un fine settimana ancora caratterizzato da una significativa presenza di turisti e frequentatori dei locali. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: Back to Summers. Su Radio Record ora una canzone delle tue estati da ricordare.